Ün plet. Dad André Pier. Ün plet ei scritt in tes alb d'öl, ch'eu nussum bunda leger, ci svanesce da di e torna da not. Plet misterius, nasciu e mort in un batter d'öl e ardaint in siacne stürdüm.

Mengia, da Men Rauch. Anna mengia e Chatrina nese warsch la barbulina in rudé intorn el bül stan e laven lin e tüll. Tante reint i baderleiven e riaiven e schflatscheiven, daiven sils e faiven mods, daiven giuvels faiven sots. Qua capita supervia ion e passa speravia. Nianca mux intorn el bül, tottes laven lin e tüll. Curcel svolva in tingiassa, rien tottes se quai squassa. Menge be, culcesh bassa tira su plü grev il fla.

No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e beda scusin ciuffan insembel el scuffel, creont il saut dal mumaint. Che artists!

0: Las novitats der RTR.
1: Il cercladur procura per temperaturas de record. La sigira giun in gran privel d'incendis de Gauden il Grischun e di resta bel e fitchaut. Elles sis il microfon e Florian Mon. Bindi. L'onda de cellire attuale mette in il ciao la statistica del cercladur 2026. Il primis 12 dieselmais e si sta piuttosto fresco, quel svenesce intanto la statistica, scrive SRF Meteo, che pervide le alte temperature dopo la fin d'emne del 13-14 de cercladur. Dopo l'ora hai da indi de cellire su entre l'auter con temperature de 30 gradi de pli. C'è la prognosa per gli ulteriori dies del mais constat, potesse il cercladur 2026 diventare il secondo più chiaut de picchi vin mesirà, più de pi 270 ons, ma il cercladur 2030 sta in sig più chiaut. La cellira e la sicira era conseguenze per il Grischun. In la parte sud della Surselle venne il plone, la regione de Quir ed il Signoradi val in privo il grond d'incendis de Gaut. Il centun cusseie de Bitchfar fieu orde vert. Per il Signoradi val a pline vand in scumonde far fieu en u de tiers del Gaut, particiades en las Vischnankes de Maieville, Flesch, Jenins e Malanz. Per il restel centun val in privel considerabel d'incendi de Gaut, con exception de l'enti di note, la e il privel moderà. La Svizzera e l'Indonesia han sottoscritto in convegno de var la fornizione de materias primas, con la Federazione d'Industria Svizzera Swissmem communicesce, ai la Svizzera entras la convegno meier access a metals e minerals critics. Questo è molto importante per l'industria del tech. La Svizzera vuole per sventer investire più in l'Indonesia. In antica Germania il traffico in Rodaia sta interrotto per passa due ore ieri sera. In disturbi del funk digital sei sta il problema, ha detto in plädader della Via 4 federale Tudestia. In sei schlie il problema ed il primis transcursation buspe ai di nome turn linea della notte. Era trends urbans eran partitiats a Berlin, de Stuttgart in todles lindjes de la S-Bahn stades blockades, ed era il transport de raube sta blocca en lentir bei eis. Angedinen passa indisch mili mariners blockats en la via de Hormus, quels doin us veni evacuats, sco l'Organisation Mondiale de Navigation Communication. Con qualche Stato Unito e l'Iran in circunvenienza di una fin del combattimento venne il plan di evacuazione os realizzare. All'azione partecipato l'Iran, l'Oman ed altri paesi del Golf, square il Stato Unito e la branche di navigazione. Quando dice che l'azione cozza, ne è ben inconoscente. Il Senato americano sostiene per la prima giada una risoluzione che pretende che gli Stati Uniti si ritirino dal conflitto con l'Iran. Qualcun c'è un conto, vuole un conto corrente? No. La Partita Democratica ha dopo l'inciata della guerra ad una pospesa forzata votazioni per limitare le competenze di guerra del Presidente. Per la prima giada il Senato sostiene tale pretensione, malgrado che i Repubblicani hanno nel Senato in maggiorità. Die Effekt der Resolution ahne bitch klar, con quel che viene attualmente contrahade war la fin della guerra. Dal campionato mondiale de Balapea il Portugal batti Uzbekistan con 5-0. Cristiano Ronaldo ha seta 2 gols e le con quel sulet giugador che seta gols a 6 campionati mondiali. En il secondo della gruppa K batte la Colombia e la Repubblica Democratica del Congo con 1-0. Ed en la gruppa L hanno da pari l'Inghilterra e Ghana 0-0. Ed il Panama ha perso contro la Croazia con 0-1. Con cui il campionato è fin per il Panama su entro la fase de gruppa.
0: La meteo.
1: La bellezza aura de stat continua a roz, il suente mezzi dati in tins nivel de cumulus, orvan tot en il partenze, l'engi di notte, poi da uradis ed urizis. Ella surselva dati fino a 31 gradi, in sottselva 32, in il grigion centrale 28 den l'engedì notte 26 gradi. Il pliciaut è in la regione de Cuera con fino a 34 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La Dina scena al microfono a Bonura mercoledì al 24 di giugno e oggi una Bonura di bellezza. E domani è oggi abbiamo un tipo riviamo già tutte le finestre e un con l'aereo fresco della Bonura. Avanti c'è la vengla, la cialura.
0: RTR Mes radio, mia lingua.
3: Ah, forse un. Ciblar, gli dà era Dina per la buona giugno.

Cumblia Schlange per questo Marco di Bonura, 1 in 4 minuti, is le 6:30, Marco di Bonura del 24 di giugno. E con dar otto al cuoco anche il calendario d'anniversario c'è da un, e ci non potrà fare otto la grande festa d'anniversario. In grand happy birthday, otto bonura a Lionel Messi, in viva am Dias Giura per il 39 anniversario, ma dura der c'è plena concentrazione sulle campionati mondiali. I pensi ne hanno un chef di in del spibes regals sal l'uregiste Irfat Svessa con des dot goals di neve ma il los de spesterza quel record. Lionel Messi, definitiv un del più grand del balapè o coce la gazette in patria, la nation scrive in giugno non può fermare al Rai al talent da Messi non conosce in una data di scadenza. L'inverer e Claire il nostro perain ce fa a mo lunch plagiare con ses grandius balapè. Ma qua c'è blers nasan, forse in connex con Lionel Messi, il ves podu jovar pala Spagna. Despe al 2005 a Messi nempe quel pass, ma al resta in avant fidel a ses paiais e ci sa si basta quest'on pal quart titel de champion mondial sunt buona via sunignada, ma fin là es amo in a lunga via al prim spetta o sa prossimo domenge l'ora mo l'ultim io de gruppa qua contra la Jordania i de no daia i mincia cas oz in happy birthday pal 39 aval a Lionel Messi.

0: Belli Pacific mercoledì bun'ura, i dis statles sesi mezza e Florian Molles pronculas novitats.
1: En la part sud della Surselva e nel plaun la regione de Cuera del Signoradi vale in privel d'incendis de Guaut Grond, il centun cusseia de Beach fa fiau or de Vert. Per il Signoradi vale plinuand in scumonde fa fiau en u de Tiers del Guaut. L'und de Chialira attuale mette in il ciao la statistica del Cercladur 2026. Es sind primis 12 Distel meisten Stadt plitost frests, quels schwaneschen den Tandor la Statistica, schrive SRF Meteo, per wieder las autos Temperaturas de pile fin demne dels 13 e 14 de Zercladur. En l'entire Germania il traffic sin Rodaia sta interrot per passa 2 ures, ir saire, in disturbi del funk digitale sta il problem, ed entuon line della noce e quel problem sta schlia, ed il sind primis trends puspe cursats.
0: La meteo. Ora de bellezza per questo mercoledì, più verso duomes di riven in pernuvels, quai vaglia postut pel partenz, l'ingedina bassa e al grigion del sud, la isa da far quint con un ocell temporal. E appunto, roz, venia su a in grigion, quai con temperaturas da fin 31 grads per la surselva, in grigion central dai 29 grads e per l'ingedina nota 25 grads, oz maximal mangi al più ciot, isa il region da quera, quai con 34 grads. Hai, se non vengi scritto giusto da là in giocci di sul picciot verdai ne rinada in giocci potessi il più frascin per esempio sul piz corvac su 3300 meters la 10 grads olure si mottano l'unz la su 2400 meters dessa oz agriables 19 grads
2: RTR dalla damau alla saira
0: Kelly Clarkson qua pro RTR Billy Bundy.

0: Schettet la radio, meine trasli storge de musica.
1: Schett canzuns, da venten grons hits.
0: E den l'ura per la perpet nadat.
1: RTR. Nua che la musica e da casa.

0: RTL Impuls.
1: Romana Ganzoni, qui stevna cun ipis a Mainz, vide persunas de sia vita che la pers or dels ölz.
2: Ad er in favrier, 2020, un tip il Park Stadelhofen a Turic la vista plenta tus, il spitz de las Uraglias traz in lunch, il jet, hei! Curces un passeida, scomincia not fevi un gir, da mia atelier, tres il Niederdorf, tal parkin de Stadelhofen, ed in a vos. Hei! Wenn's cumanzò a discuorer, co domandel scia vules cumprer la neda sia nona? E gardel, veder ed utum. El fol andror or e diamant, scumincia poet, pecince en stutz. Nu de cash, amigo, no problem, old it. In quel moment es rivede la polizia. Duas vents, och polizists, uno dit c'ha desa svanir. Sunida, torneda, c'ha desa la fin svanir. E am dev missa davent il McDonald's, dall'otra var del park e dels binaris, de observò che c'è l'om tattù stuveva svedersi es gilofes, muser giacca e velo, con sul sacin da plastic, con ens ciaclas forza medicaments ce sea. Duas uffizianz alem interrogò una luncezza. Despetò 30 minuts o 100, ageva vers mezzanot, un per polizist sun ies. Ma che non era fin. Kent lönscia che già entscia dea domandò. None of your business. De fat ciao a mia mich. Allora su mi tornè de mia atelier miser. Ci mo plagia. Perché c'è le sto mia scelta. C'è varoni befat con te. Om tatu.
0: Impuls.

0: las novitats der RTR.
1: Il cercladur procura per temperaturas de record, la sicira che giun in Grand Prix vel d'incendis de Guaut en il Grischun, e dots resti bel e fitch tiaut, e les seat al microfon e Florenon Bendi. L'onda de celira actuale mette in il ciao la statistica del cercladur 2026. Ils imprims 12 dies del mois en stats plitos frescht, quals schwenneschen dentando de la statistica, scrive SRF Meteo, provide las autas temperaturas de pila fin demna del 13 e 14 de cercladur. De pilura e da indi de celira su entre lauter con temperaturas de 30 gradi de pli. Se la prognosa per gli ulteriori dies del mais constat, potesse il cercladur 2026 diventare il secondo più caut da più che viene misurato, più da più 270 tons. Ma il cercladur 2030 sta in zig più caut. Le celire e le sicira erano conseguenze per il Grischun e la parte sud della Surselva e nel Plon la regione de Quir e del Signoradi valin privel grond d'incendis de Guaut. Il centun cusei de Bic fa fiau or de vert. Per il Signoradi vale plinavant in scumonde fa fiau in en u de tiers del Guaut. Per tiutiades en as visnankes de Majavilla, Flesch, Jenins e Malans. Per il restlichen Tun war im Privel considerabel d'incendis de Guaut, con exception de l'Engie di Note, la e il Privel modera. La Schweizer e l'Indonesia hanno sottoscritto una convegna de var la fornizione de materias primas, con la Federazione d'Industria Schweizer Swissmem communicesce, a la Schweizer entras la convegna meir accesso a metals e minerals critics, cosa è fatto importante per l'industria de tech. La Svizzera vuol persuadere investare più in l'Indonesia. In l'antica Germania il traffico in rodaia sta interrotto per passare 2 ore ieri sera. In disturbi del funk digitale sta il problema ad essere impiegato dalla via 4 federale tudeste. Sei es schlie il problema dils in primis trends cursation puspe aginum in turn linea della notte. Era trends urbans eren per tutiats, a Berlin e da Stuttgart in tutte le linee delle S-Bahn stades bloccades, ed era il transporto raube sta blocca in l'entir paeis. Angedinen passa indisch meli marinärs bloccats in la via de Hormuz, quels doin osveni evacuats sco l'Organisation Mondiale de Navigation communicesce. Con quei che gli Stati Uniti e l'Iran hanno convenito ad una fine del combattimento, venne il plan di evacuazione os realizzato. All'azione hanno partecipato l'Iran, l'Oman ed altri paesi del Golf, scuola gli Stati Uniti e la branche della navigazione. Quanto dice che l'azione corsa ne è ben in conoscenza. Il Senato americano sostiene per l'imprime già di una risoluzione che pretende che gli Stati Uniti si ritirino dal conflitto con l'Iran, quel con Giunconte vus die in contro-courant-toc. Na, la Partita Democratica ha da bilanciata della guerra ad in puspech forzare votazioni per limitare le competenze di guerra del Presidente. Per l'imprime già da il Senato sostenine tale pretensione malgrado che i repubblicani hanno la in maggiorità. Che effect che la risoluzione ha ne bec clair con quel che viene attualmente contrahada war di fin della guerra. Al campionato mondiale de Balapea il Portugal batti Uzbekistan con 5-0. Cristiano Ronaldo seta 2 gols e le con quel sulet giugador che seta gols a 6 campionati mondiali. E nel secondo giro della gruppa K batte la Colombia e la Repubblica Democratica del Congo con 1-0. La Colombia è con 6 punti e 2 giro seguir in la ronda de K.O. Ed in la gruppa L andà pari l'Inghilterra e Ghana 0-0 ed il Panama ha perso incontro la Croazia con 0-1. Comunque il campionato è fin per il Panama sotto la fase di gruppa.
0: La meteo.
1: La bellezza aura de stat continuesce rots, il suentermedì dat in cins nivels de cumulus, orvontot en il partenz, l'engenine base del grisun del sit, poi da uradis ed urezis. En la Surselva dati fine 31 gradi, en Surselva 32, en il Grischun Central 29 ed en Lengedinota 25 gradi. Ed il Pliciau desi en la Region de Cuera con fine 34 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Marco de Bonura, als 24 de Juni, l'edina scena mes nom. E de spesso da passata, che nio scena era il nom del nuovo presidente della Lia Romancia, che des Beschlansch.
3: È una grande sfida, se qua non mi allegra, e mi allegra di poter lavorare con una superstanza e una dinamica.
2: Tant si va per la lavur, ma chi è l'ora la persona che ha per sarot? No, va infatti una visita e domanda le sue risposte dai in buon 6 minuti.
0: RTR, informativ e divertent.
2: E eramo con buona musica, Post Malone, qua pro RTR. 76.

0: Dutas passales set.
1: Per vus, cun vus.
0: El es un cista süpi tüsch de bote bunura, per quaizel viadi de lavur es vaira lung. Casper Sarot, el ci pendulesche regularmente tanter sent i Berne, el ci des de spü sonda passada er elecch conof, president de la Lia Romantscha.
2: Per mai der important de vo am un de jans a l'ester, c'è un stat de tornar der c'è in Svizzi de poder star pro mai. I pro mai es su sent, l'angio c'è un cresci su, in a casa c'è un abbandonava era bot, con 15 anni per il loro cuore della scuola media, ma sono di una tornata. Mi c'è fin d'efne, quando ho fatto durante il studio, mi sarei sono in Engedin e per me era molto importante di tornare e di poter stare e di cela.
0: Blair Zanz ist Casper Sarot statt Diplomat in Servetsche de la Confederation, tante Rottesch co Ambassadur il Madagascar o il Kongo. Despö un an osa ist el Vizedirektur Chef de Personal del EDA, al Departement Federal per Faz del Exterior. Hey, ma basta conto quai era mol temp pel presidi de la LIA?
2: La LIA merita un presidente che ha vonde temp per s'occupar de la della LIA, per cui non è fin già durante quando c'è una decisione di candidare, di domandare se potesse ridurre la mia occupazione come chef del personale per avere il lavoro del tempo per la carica del presidente della LIA.
0: È una nuova funzione, adesso il metro rosso giusto tutto il cesco, prima ne ha di pisarare per continuità, quando amanda la strategia ci esiste ed insieme con la soprastanza in uffici.
2: Non vanno in una strategia, non vanno in una superstanza ufli, c'è una certa esperienza ed è importante ossa di consolidare in sé ciò che ci sa, di mandare un po' inquietezza e di poter focussare sul contenuto del lavoro che la LIA fa.
0: E fin già per le prossime sefne sono planizzati diversi discorsi per badare in palz bisogni il spettes, come dice il nuovo presidente della LIA Romantscha, Casper Sarot.

0: Jüda in ihrem Mopiwein ordelette Natasha Bedingfield. Spü passa weinch uns un dals Werms d'Urelia an Written in tant punktles Settimetze. Florian Mann ist pront cooles Novitats.
1: En la part sud de la Surselva, en il plaun, la regione de Cuera del Signoradi, val in privel grand incendis de Guaut. Il cantun Cusei de Beach far fieu or de vert. Per il Signoradi, val plin avanti in Scumont, de far fieu en u de tiers del Guaut. L'onda de Cialira, attuale mettes in il ciao la statistica del Cercladur 2026. Il primis 12 dies del mais en stats plitos frest, quals svaneschen den tandor la statistica, scrive SRF Meteo, provide las autas temperaturas, depi la fin demna dels 13 e 14 de Cercladur. En l'entire Germania il traffic in Rodaia sta interrot per passa 2 ures ir saire. In disturbi del fun digital e sta il problem, ed enton line de noc e quel sta schlia ed il primis trens puspe cursats.
0: La meteo. I hai rot venes jo an Grischun, con temperaturas de 31 gradi in Surselva. In Grischun central daia fin 29 gradi, ringe di notte fin 25 gradi, el piciot es il region de Cuera, quai con fin 34 gradi. Cici cercia in paini più freischin, quel va sul Piz Martegnes, per esempio, sin 2670 gradi la, meters, no, in Facebook, sin 2670 meters, la 16 grad o sul Piz Corvac la 10 grad ot, simplement fare attenzione in inge di nota podesse allora vers de vomes di ir dar un ocel temporal. Potem mo de più discuta quis disco sur del Balapé venia in Svizzera sur del Baiver awa Sinclair. Ma mi c'è tanto, se si vesse, schon iriant alci con un po' di più gust, c'è chi fa bene, questo dis, de sperlaua, nos tips verso dis della zot.
2: RTR, dalla damaun alla saira.
0: Bastian Becker, buongiorno.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Pigliais nero, Angela O, haus am See.
2: Definitiv, cinz ves in te gira. Sto sfurdentau.
1: Ai, basta. No pigliant tot, no fanno salciotter. No io anel kikrisisi, sehr bell. Angela Henry Füss fin già pronta. Ela is qua col culi cocin, ci manca usamo es la Ines Darms da falera, della deina ossa in telefon. Io manco nella ronda 3, sehr fin già. Malegris.

0: Il Kikerisis.
1: Presentada folk, vossa bottia del vitch en la regiun.
2: Jo vain runde, trais oz con Ines Darms. Bundi, don Ines.
3: In gira, Dina.
2: Luna, pronta per la partita questa sera da Balapè?
3: Io miro sono io.
2: Son.
3: Io sono buffet da Balapè, io miro. Tutina.
2: Alla in Jovader predilet per la squadra svizzera?
3: O Shakiri.
2: Ma quelli sono in pensione per dire uscenes. Ma hai la granicciacca questa sera là la polatniare al pols. Vudisce flot. Hai ma uscione ne uscenes è quella ci sta sulla notte per vedere uscire mas de balapi.
3: Okay. No, io vado in Beati, se let's meet and show.
2: So nun.
3: Sergino son coi va.
2: Ma appunto, i de sono eravamo belgi alla nona polorere di scuola di impassi va per gol, di strategie, su ne?
3: È un buccheo.
2: Ah.
3: È stato un bussifalere, e vai siata per un bussifalere.
2: Set. Ah, è quasi una bella cifra. Io ho venuto a Balapè.
3: Il nato, il buon profi, a Bersocca, i giovani, quando vengono su 16 giorni, il volo di Lyon, lei sta a balla.
2: Okay. Balla per fare piacere senza essere profi, ne? Non sono tutti essere profi, no? Angela Hendricks qua, e la fa l'arbitro,
4: esatto, quindi?
2: Quindi,
3: Angela.
2: Ot correctes. E la Duna fa preciso qua ce la dovrebbe per arrivare in avanti, in una ronda. Se è la prima set, e loro ot dovresse ot. E che non lanciamo in questa ronda? Bun. Angela.
4: Era.
2: Un, dos, treis. Pel centun sangala valia pel moment in scumon de tor aua or de flums, lais i awals. Correct. Riccardo Rodriguez es quis la terza VM da balapecula nazionale svizzera.
4: Flum.
2: Riccardo Rodriguez a treis pas al svizzer, quel del Cile e al spagnol.
3: Yeah.
4: Correct.
2: Il grigion Florin Caviezel è il nuovo presidente dell'organizzazione Chacha Svizzera.
3: No.
4: Correct.
2: Il primo segretario generale della Lia Romancia è stato Bernard Thomas.
3: Yeah.
2: La Lia Romancia ha bureaus regionali a Lyon, Savognin, Scuol e Berna.
3: No.
4: Correct.
2: In Svizzera vengono attualmente raccoltate fin 600 tonne di cireges lefna.
3: No.
4: Fliu.
2: Lionel Messi complisce oggi il 40° anniversario.
3: Sì.
2: Il surnome di Messi, la pulga, vuol dire in spagnolo il pulch.
3: Oh,
2: sì. Correct. Il cincher svizzer contiene il... Questo è fine, mo. Il cincher svizzer, il rap, contiene il in una piccola parte dret or.
3: No.
4: Correct.
2: È corretto. Dice una fatta. Angela is with the... Noi è entrato in ocella, avanti noi.
3: Già
2: è entrato in ocella.
4: Also, per Riccardo Rodriguez sei bisogno la terza VM di Balapaicola Nazionale Svizzera e è la quarta. Lui, il primo segretario generale della Lira Romancia, è stato Bernard Thomas, è stato Iso Camartin, 1978, tocca notte. Alle Svizzere vengono attualmente proprio raccoltate tocca 600 tonne di cireges liamna, che è con stau.
2: Ah, ossia, stagionate le cireges, hai?
4: Lionel Messi viene a curante momento 39. Noi vogliamo fare 10 o 6 dau, si sei tot.
2: Ai, va bene. E la piglia con tali stessi 3 di sbunz, questa è metà inefficiente per fare commissioni.
3: Grazie, figlio.
2: E Adela Dodina Sgira del Cedonine, so?
3: Anche in altra gà.
2: Bel di!
4: Addio!
2: E hop Svizzera, ha? Arrivair!
3: Arrivair!

0: Matteo Quapro RTR 8 dallas 8. I bottom de più discuta questo disco sur del balapè venia in Svizzera sur del baiver al melder aua in tanza vaina protales cialurs is al baiver al del più important per nos corp al main 1,5 liters es dice isco regla generala ven dit vers 30 milliliters pro kil pais del corpo. So, potrei cominciare a fare quint, e ne di, o se quanti fius pro mai, verso 30 milliliter, si mi cegas pro kil pais del corpo. Hai, ma xineada is lura ir forza qua in pa, hai, basta lura culau, se is in pa stuf de laua, i robes duces, ne se stessa forza irne giusto mai ver massa bler, ne nis san. Ina buona alternativa fius te. Ma bai ver te, con passa 30 gradi, è qua una buona idea.
1: Il tè è fitch bun da beber, aber fare il forse la sera avanti alla scirnic semplicemente fregt anti salve, perché il mangio ciot è bun e fregt è il bun che dovrà bler mangio substanza ai corpo per regenerare più spesso.
0: Di meno non è ciot e è non è freit al da beber, in schnasto al corpo da ce lavorare massa protales cialurs. C'è te cuseglia lura l'experta da derbes e la drogista Astrid Turner lura si va per la sort, c'è te fa bain a nos corp da sta.
1: Pellos, per esempio, le erbe ci va in tenir, la melissa da citrona, la melissa officinale, la melissa d'or. Ni la verbena, ni soprattutto la mente è buona, che la fa schon fresh, uscita con il mentolo che lo vende.
0: È giusto un tip dell'esperto, da d'erbes e guida montagna, per il tè ne sia massa lunga rus. Alela, questo trick.
1: Cucivi in montagna, facere il tè da d'erbes e mettere forse anche un po' di più succo d'orange, allora ieri un po' d'oxì, ha dato forza ai corpi, se non so l'energia giù bassa.
0: Di mine, c'è visto blera forza e per to qua ci spetta ozz. E appunto, non mi liderai da baiver.

0: Las novitats der RTR.
1: Il cercladur procura per temperaturas de record, la sicchiera che suna in gran privel d'incendi de Gauda nel Grischun, ed od resti bel e fit chaud. Il soc al microfono Florian Mon. Bendi. L'onda de cellier attuale mette in il ciao la statistica del cercladur 2026. Els imprims dodis diesel mais en stats plitost frests. Quels juvenescen dentando della statistica, scrive SRF Meteo, quoi pervide las autas temperaturas depi la fin demna dels 13 e 14 de cercladur. Depi l'ura ai da indi de cellier su entre l'auter con temperaturas de 30 grads e de pli. Se la prognose per il ulteriori diesel mais constat, potesse il cercladur 2026 diventare il secondo pli chaud de pi chi vegn maserà pi de pi 270 tons. Ma il cercladur 2013 sta in zig pli chaud. La cialire e la sicira aere conseguenze per il Grischun e la parte sot della surselve e il plaun, la regione de Quere del Signoradi, valin privel grand incendis de Gwaut, il centun cusei de Bec far fieu or de vert. Per il Signoradi vale plinavant in scumonde far fieu en u de tiers del Gwaut. Per tuciades en las Vishnankes de Maiaville, flesch jenins e malans. Per il restel centun val in privel considerabel d'incendis de Gwaut, con exception de l'Engia di Nota, la e il privel modera. Responsabile per le temperature extreme e l'umidità del clima. Sumiante le condizioni d'aura, hai già da pliras giades en el de vos centenar, declara in scienziata il progetto Climameter. Pli baut sei la temperatura maximale in questa situazione dentan stada 2 fin 4 grad pli bassa. La ragione per l'augment seien le emissioni de gas con effetto serra. Il progetto Climameter si occupa con l'influenza dell'umidità del clima in Laura e in Europa. È l'intrantrauto finanziato dall'Unione Europea. In l'intera Germania il traffico in rodaie sta interrotto per passare 2 ore ier sera. Il disturbo del funk digital sei sta il problema, ha detto in pledader della via 4 federale Tudestia. In sei schlia il problema ed il primo trend cursation puspe ai di nom in turnline della notte. Era trends urbans eran per tuciats a Berlina de Stuttgart in tutte le linee della S-Bahn status bloccades. Ed era il trasporto di raube sta blocca in l'entir paese. Avant cingionz an il Taliban surpeale pusanz in l'Afghanistan, osai per l'imprime diade da discurs tranta l'Unione Europea ed il Taliban. Tema sei stale repatriazione de persones dell'Afghanistan che nan negindretta di mora en l'UE, 15 paesi europei sein stats partecipats als discurs a detin pledader della Commission dell'UE. L'inscontro veni criticiato organizzazions per il dreits umans e de divers politikers e politikers. La politica conservativa Keiko Fujimori diventa presidente del Perù. Ella aia tun conta come 1% delle vus comunicesse la commissione d'elezion. Quasi tutte le vus seien umbrades e ses adversari Roberto Sanchez ne posse bec pli volver il risultat. Il politico del sinistro Sanchez ha già annunciato bec acceptare il risultat. L'elezion sei venite manipulata. L'elezione de Tai è già stata il 7 de Fenadur la d'umbrazione a cuzza 2 semnes e mezz. La situazione politica nel Perù è instabile e il devos di Jones an il presidente mi dà 9 giades. Al campionato mondiale de Balapè ha il Portugal batti Uzbekistan con 5-0. Cristiano Ronaldo ha setta 2 gols e le con quei il sulet giugador che ha setta gols a 6 campionati mondiali. E nel secondo giro della gruppo K batte la Colombia la Repubblica Democratica del Congo con 1-0. La Colombia con 6 punti su entro 2 giros si gira in la ronda del KO. E nel gruppo L andà a pari l'Inghilterra e Ghana 0-0 ed il Panama ha perso contro Croazia con 0-1. Con cui il campionato è fin per il Panama su entro la fase del gruppo.
2: La meteo.
1: La bellezza ora de stat continuesce il suentemezdì dati in nivels de cumulus, orvantot en il pertens l'engedina bassa del grisun del sit, poi da uradis ed urezis. En sur selva dati fine 31 grads, en sur selva 32, en il grisun central 29 den l'engedinote 25 grads, ed il plitjaut es en la region de Quire, un fine 34 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il Marco di Bonura del 24 de Jun, 5 passa les 8, e mo ese in blers lus agreabel, ma vendo di venir 8 ciot. E per quale confus con Ina?
4: Bodi lo sion per la stat.
3: Precisi, quella fa una zvessa. Al tip venne pronto, ma avanti ci batte les 9. Mes nom, Ledina Scena, buon

bi de cuort, anche no scho trend dreig, a scho no so saudi, nis contact, streig. Senza saver da toi in a massa, scho zeggia lo so schon, tu stil a toia classe. Nos discurs, intensivs, temas brisants, excessivs. Adel ma demo men, riper minchia fuera, a kurz entre in sin lauter fackenera. Ti das a mir, sentimenta, witzig, che pesce mai, amu faxi minchia di, ai constat.

0: mia chanzun preferida.
1: Es un Corinne Riach, e già vius da Paolo Conte, vieni via con me. Ed es in stupenda chanzun italiana, in classiker, ci spodino da cetatlar e ci des i resta, bellissima. Un bel dia a tutti.
2: Via, via, vieni via di qui.

0: Dua Lipa, qua pro RTR in 9 minuts las 8 e mezza.
1: RTR, quai è il sempervert del dì.
0: Hai scoprimo giusto in Ade in grazia fitta la nostra redazione di musica ci ha clit ora per oz una ci sa fa schon e rimpa quel tempo de sta una ci pisera per la buona luna Love on Top de Beyoncé oz avant quindi giorni si sele nude col quart album e quart da volura appunto col sempre verde de dots.

0: Marco di Bunura punct las ottimezza. Floramon sa cecida de nuovo.
1: Per la prima giada pon cecedures grigiunas comprare una patente digitale. Il centun introducesce la vendita via e-portal a partire dall'enciata de vust. Ins potentant vine vandere comprare la patente sin palpiri als lieus de vendita usitats. La radunanza comunale de Maiaville approva il quind annual del 2025, quel sera con un plus de bunumen 1,9 milioni francs. Plinamant vegn la Constitution comunale revedida parzialmein per reglar l'extracziun d'aua sotterrana per indiever energetic. Ad inne pli blers genitors in Svizzera an tema che il partenari rapinesci e l'agino fand in l'exterior coi muossen novas cifras della Polizia Federale. Actualmein vegn rapinà in Svizzera minci 4 dies in ufand dell'agin bab u l'agina mamma.
0: La meteo. Ora de bellezza er per quist marcurdi pur vers de vamos di riven in pernuvels quai vaglia postut per partenz l'ingedina bassa i al grigion del sud la eselor er de far quint con un ocel temporal oz i er oz vegna punta su a in grigion va in todi fin già tot bonura con temperatures de 31 gradi in sur selva in grigion central da e fin 29 gradi i per l'ingedina otta oz 25 gradi al piciot ese il region de cuera con fin 34 gradi ma dan er in cu in giochi di esempio più freschi per esempio sul pass del forn su un bot 1200 metri la 23 gradi oz maximal manch l'ora er sul pizzcorvac oz maximal manch 10 gradi per ci cerce in pa hai in pa temperature più freschi. Precisi, des war erklär, no ege no so ramain in onde de chalurs, se podesse dir, ma ida er de quesi, de quelle stian quai totient.
2: Io vai pucenca e caul, so vai un menia frei.
0: Usce simple esque, o no? I va tot in pamelder cum vera al positiv.
3: RTL. Credibile.

0: medicinala ci cresce ir qua pro no. L'arnica.
1: Se ci fa fitch fitch cugent con un po' aloe vera, senza comprarlo, c'è una tuba che non smetti sciolse per umidità e mettere anche quella aloe vera scu in cart della tintura d'arnica. Avranno l'arnica tintura se io ormai già fitch la pelle. Perché in matessa scu anche l'aloe vera ci dà l'umidità. A partire tu tieni gli effetti dell'arnica a che fa bagna la pelle a la circolazione era fresca. Body lotion per la stare.
0: Allora mo una ci può far sves. Hai, ma ci anana forse uscendo cremines e cremunes vi del corp, l'arnica sco sfradiment pel corp funziona era mo otter.
1: In bon da pex and può far con l'arnica mettere in got la tintura da arnica ci non so culic forse io avanti, la sem primis reben già pir.
0: O da chatar in vostra drogheria e apoteca la tinctura dell'arnica. E al melder? Poi funziona ir tot bain sotto il pult, alla lavur, col bogn de pes. Ai, botusci! Bunsco in bogn de pes, musica italiana. Umberto Tozzi, qua pro RTR.

0: Ei, planenza poi cominciare a mettere a freit las bevrandas.
1: RTR, nis duels de dots. Campionato mondiale da balapè 2026.
0: I al quint quasi veramente in varie simpoli la gruppa B guadagna la Svizzera questa sera contro il Canada. L'ora è la squadra da Muradiakin al più si somma della tabella, ma sco vengiader da gruppa a sves ot dis posa uscì B4. Ven qua era o ven pensavi da qua là con discutar la tattica per questa sera la domanda a Manuel Akanji?
2: 3 punti alla. Ich bin nie auf den Platz gegangen und habe nicht das Spiel gewinnen. Das Ziel ist ganz klar, den Gruppensieg zu holen.
0: Hey, Mince Kass, guten Seire. Dominesche, la Couleur Alp i Kotschen, la Schweizer Jova, Kunter al Canada, pel Gudon della Gruppe B. La partita, quella comincia alles 9, questa Seire, i ambe per aver dit erquai. Usci in Libli, con la sottoscription da Manuel Akanji, fisso sa casa giusta erquai da vomai, in nebbi quella da Manuel Akanji, e se su la sottoscription d'in per sé da Totals Jovaders, fisce bel, cocciales qua, i fa una buona figura, ma non è quella che non qua per imbellire il nostro studio, fis veramente più per incin da voi.
3: Per il campionato mondiale, hanno domandato a differenti esperti: da balapè, da sport, esperti da date, e da fatta, esperti dalla meteo. E c'è Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ne sapienz a voi. Chi vince champion mondial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red stipi di un pa' fortuna, guadagnate un tricot da nostra nazionale con le sottoscrizioni da tutte le joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, guadagnate.

In 3 minuts las novitats da las 9.

0: Las novitats ter RTR.
1: La patente de Chacha Grischun dat jos era digital e la vischnanca de Maia Villa fa in plus de 1,9 milions francs il 2025. E las nov al microfon e Floranon Vendi. Per la prima diada pon tiecedurs e tiecedurs grischunas comprar in a patente digitala. Il centun introducesce la vendita via e-portal a partir de l'anciata d'avust. E in spossia d'entant vina vandere a comprar la patente sin palpiri als liaus de vendita usitats, scrive il centun. Chi che vuol la patente digitale sto aver la app de tiace, nu che era la lista de prede digitale e deponida. E chi che vuol testare la compra può fare quei durante l'entir mais de fanadur. Le impostazioni de test ne vengen bec finalizzate del centun in edat pie ne gine patente avant la vust. La radunanza comunale de Maia Vella approva il quint annual del 2025, quel sera con un plus de bunumen 1,9 milions francs. Plinavant vin la constituzione comunale revidida parzialmein per reglar l'extrazione d'aua sotterranea per in diever energetic. Il Centro de Sanedat de l'Engiadina Bassa fa il lompasai un deficit de radunt 850 mili francs, quesur tot las particiuns ora che includen trantrauter l'ospital, la Spitex ed il servetsch de salvament. Sco che l'interprese comunicesce sa il resultat con quei blermeiers che budgetà ins speciavin minus de radunt 2,7 milions francs. Grazie alle Reserve fatte sie de Vosons possen ins RPR sets necessarias investitions. Trantrauter dat in eine neue Garage per el servetsch de salvament e de partir de l'envieren all'ospital a school in MRI a disposition. Ad ine pliblers genitours in Schweizer an tema che il partenari rapinesce la genufande in l'exterior, come usen novas cifras della Polizia Federale. Actualmen vin rapina in Schweizer minche 4 dies in ufand de la gen babu la gen mama. La Polizia ha registrat passa 16 ufans gan in privel de rapinament entras in dels genitours, quen 3 diades usche blers, scolon 2019. In dels motivs per l'augment sei chi detti adina de pli per ins binazionals en Svizra.
0: La meteo.
1: La bellezza ora de stat continuesce rotzil su entro mezzdì dat in cins nivels de cumulus, orvon tot en il pertenz, l'engidina base del grisum del sit, poi da uradis ed urezis. En sur selva dat fine 31 grads, en sur selva 32, en il grisum central 29 ed en l'engidina 8 25 grads. Il plitjaut es en la region de Quere con fine 34 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Mes nom Ladina Schiene. Ich wünsche Ihnen eine gute Pause de Café. Ich am Stapelkast schritt aus in vos Kalender in Tüncha als sonst, als 24. Juni. Lura, mal ich das in vos Telefons. Wo gratuliert in notra mit einem Regal im Pack Moment Rivine des Lindes. Bell ist es kuno aus Bunurim Bundi.
0: RTR. Der Los?

0: Taylor Swift qua pro RTR. Marco di Bonura als 24 de Jündisch passa les 9. I condar oz al cuc ant il challenge d'anniversari van a cetà un cinu am fa forza oz la grande feste d'anniversari in Happy Birthday oz a Bonura a Lionel Messi in viva daies giura pel 39 anniversari malure davo pensa der c'è plena concentrazione i focus sul campionati mondial i pensi ne ha da in dels pübes regals salure giuste ir fat svessa am qualcuncas des dot goals di ne VM a Elia osa de spö sterza al record. Gratulain a Lionel Messi i gratulain pro ir alla Bernadette Cadruvi e la sta alla dir i cumplisce oz al 65 anniversari. Judith Schneider ir ela a oz al sons ela cumplisce al 60 gratulations ir dela i pel 84 anniversari gratulain ad incun de cumpadials, più precis alla Marlene Albert e la cumplisce oz al 84 anniversari restan giusto a cumpadials un non più vegli es Richard Tuor e rel oz al zons appunto sinceres gratulations pel 85 anniversari i cici ha scritt per gratular a nos jubilars de dots e a nos jubilars de dots quad udivet l'ura scoduna oz da voi antar als dudas i mezz ainti l'ura de las gratulazions.
1: La cupina
2: presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch
0: Cives jant da far in regal oz a bonura cives jant da trameter la tazza sco pitchna surpresa d'anniversari non lo cent vanc 25 30 podevet jant telefonar 900 lunch 25 30

0: La Cupina.
1: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Anita Campel de Derdez, buon dì.
3: Buon dì, donna Ladina.
2: Ella è stata oggi buon'ora la più svelta e ha un blers telefono oggi al 24 di giugno per indice blers an il zons. Hai, a chi vesti le gente di gratulare, donna Anita?
3: E vesti di gratulare a mia abbiadia, a Valentina che donau io turic. E la complesce 6 tons.
2: Se la vuol poter gratulare, forza?
3: Ai. E gratulesci a Valentina, che ha visto il buon, sondà, e bler, plagiare con tutto quello che ti fa gente, tutti i hobby, e con il tesoro, e la cianta gente, la vaienta nodas, io e naturalmente.
2: Tutto quello che ti fa...
3: Descontate che devo finire il primo mondo scuola.
2: Ai, quel crea. Quai crea, in ava più scelente, ma che io forse in più lente, mo scopro no, non?
3: Sì, è sempre la metà di luglio finita.
2: Vale a fare la visita oggi?
3: Oggi non vengo a fare la visita perché c'è mai, per me è una facciata io turista.
2: E poi c'è l'ora su Erdec, non c'è giusto per il tema, ma finisce a guardare sul termometro?
3: Sì, ed è stato grazie, ed è stato agreabile.
2: Ai, quai grazie.
3: E anche in abitazione, anche in acqua, perché qui non è freddo. No.
2: E andiamo in quadrura da moderare e loro vengono a fare visite, qua è buono? giusto decis di far visita per Erdez o far viadi per Erdez no, fice agreabile, bel non c'è un tema, è un riff ma in mince che c'è ci riva è la tazza, quella tra metà noi Adela Don Anita, ma quella tra metà io Turicia, la Valentina, la Biadia la Valentina che donau ci complisce oggi il 7 anniversario fai un efficiente, scopicina surprise della nona grazie per il telefono Don Anita.
3: Grazie, Fice, a voi. Un bel dì.
2: In avanti,
3: Flot Radio. E sai, Fice, il Radio Romano.
2: Flo, qua va in plagiare.
3: Ah.
2: E adesso ci vediamo in avanti in agreabile dì, con le buone temperature.
3: Ma ne lascio un po' tanto, penso.
2: In paese non è niente da dire. Allora. Bel dì, donna Anita.
3: Grazie, Fice, arrivare. Grazie.

0: Marco Di Bonura, il 24 de giugno, in 7 minuti, le 9 e mezza. Angela è stata qua per Surtor e la Liuja è stata creata per c'è, per qua c'è no vain in studio climatico.
1: No? Definitivo.
0: Per quale motivo?
1: Ne? Oh, per in forza.
0: Non c'è niente, se ben frascin.
1: Adina flot.
0: Hai, aveva anche tutta buonura la giacca. Hi Angela, tu pronta per ir in direzione posta da Iantar? I va per raps. Duna in una roba, se ne si va in vacanza, se sguarda forse mi c'è tanto, o da si comincia sul tempo di vacanza, se sguarda tu, si ha adesso il conto forse. E là dai a creare tips per noi, o per te?
1: Exact. Il tema è donas, raps, magari non si mai in donas intercession plepauk, c'è chi coinceves chalouvra als raps per se sezzi e c'è usce a c'è donas in portugades beppel feci de paupredata alla vee decina. Todo quale stiausas iedent al musau se omens a donas in sobje di donas sobje in ton kundenes. Aber, ja, i dat in lauter tip coin se ves prendre ein maunus finanze sin jede isols codis mira che vienja in che vienjo azur tot con quels de nestins drove bide ex nom de maunus sur de maun co shalu vra quels prins per ci stecem bide sin conto venien forza ci zoni tic ple pauk.
0: Oh, io vado a lotto.
1: Forse mi riuscisse a dire, ma
0: è un'altra tattica. Qui Stefano aveva, ma non era il tema, qui Stefano appunto guadagnaio in cina, proprio in grande summa, trentons, mincia mais, vanci 2.222 francesi.
1: No, è giusto lì.
0: No, appunto, mi desca è giusto, mi splanda di vacanza. Basta. No, è venuto prima fai per caffè, quel ne costa, usci bler, grazie fece, Angela, per far quaida, sentia e mission, e per me è tempo di dire arrivare e svordare non mi piacere a cominciare questo mercoledì in nostra compagnia. Mi sono Ladina Scena, state bene e ficiente, alla prossima.

0: The cars you might think. Gesco proxim giugainus al giug de cult al che chausas. Dentaun in edizion speciala ein connex col campionati mundial de balapai. Nus dain de vus trais cavazins, vus jais de me, de che moment historic de balapai che nus rasdain. Era Daniel Blumenthal de Vela Lagnau al moment.
1: Das quai forza esser pele. O ja ve maravo ancora in film della levoi di mio volle che segi Era ci busti in lei spinegato da vini cunt. Tu hai detto, sto può essere.
2: Also Pelé, e fisso c'è un teenager... Ah, tutti in conoscenza, il senso che conosce se è dret nom. Al Pelé, 1958, all'il, io va, al campionato mondiale, in Svezia, per la Brasilia, e con quel turnier comincia la storia di un bella peist, al quale presto mince ufante in conosce.
0: Daniel Blumenthal de Vela, o gudignau la banknota de 100 francs, o t'spia la proxima chance per c'ci auter. Se vus weis in a buona memoria, adesses fan de balapai, stai vit londer.

0: E è in quarta vaunas deis a nus giugain.
1: Che moment! Del campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Io adesso nos giugain la edizione speciale de Balapai. Vus nis trais cavazzins a se antar jais de me che moment che nos ancurin all'istoria de Balapai. Da godinè dati una banknota de 100 francs. Al moment che nos ancurin oz, quel vien de scritz uscia.
3: El curra e curra e tut stat molla. Quel moment che resta per adina acuzza circa 10 secundas. Sis adversaris, ne gin faul, ne gin en casualitat.
0: Cei saves quai esser, cei moment an curinus, je vus vais in idea 0800, veni 21 30, je vus lais sa participa videnies ce ciausas spazial, edizion Balapai, 0800, veni 21 30. Erter Langela, c'è qua al telefono?
4: Un di, cos Manuela Jan.
0: Bien di.
4: Un di. Cosa vens tu sta te glomi o me dee, vens penso forza Messi?
0: Messi? Mhm, ein c'è... Conex, cura? C'è moment fos quai stau?
4: Oh, quello non sei.
0: Messi... Vai sus mirau balapai.

0: Ma mi un par de pier, è un po' mai.
1: Vus ple pauc, aber il svizzers mi reis schon.
0: Sì, sì, senza usse.
1: E zerra, è schipt in scheibe per il snuff? Mi reis e zerra?
0: Sì.
1: Yeah. Lo sai, sta sentendo che predicte nel polish. Bien, noi siamo un covid il duke Messi. C'è il computer? Al Messi sai bella.
0: Oh,
1: oh. Buongiorno in auto, Rieda.
0: Grazie, Fitch.
1: Invidi.
0: Addio. Arrivare.
1: Na, noi ancora in bella al Messi. In una chance vai a un po' duke di dots. Erter, l'Angela, ci vende me con la seconda proposta.
2: Quisus domenica si deve stare a casa.
1: Vien di?
2: Ella dice che è Maradona.
1: Maradona? Mm-hmm.
2: Dell'86, per la via, ma fatto già di un solo più grande.
1: In solo plegron, nos va in dic, el seglie tot staten mo arri, quai moment resta per dinem, quizau circa in 10 secondes, ne din faul, ne din casualitat, Maradona, vus vais dic, el 1986, ha, c'è dic ju tir quai?
2: Ma ne sa.
1: Exakt, cordiale gratulation.
2: Ah, super.
1: Wessest du ciao, che sei la dritte risposta?
2: Meine, der ist 100% giuro, ma vivo in der Schweiz, il cece può des essere qua.
1: C'è, è un stau in quei giuc?
2: Ma non ha fatto l'amo gol col mano.
1: Exakt, già, questo è il quarto final, Engeltiare contro l'Argentina. Scusa, vai a dire, è lo lui ha fatto quel gol col mano, ce l'ho pretardo, c'è il mound diu. Super, cordiale gratulazione.
2: Perfetto.
1: Salura, vous essere se ci veniamo a Londra con bal, c'è i giais, c'è i dati questa sera, c'è il risultato?
2: Boh, ne sa, era forse così, non è ciò più che ho fatto, non è vero, succederà.
1: In 0-0, nei nini, non c'è ciò che
2: ma in 0-0 maximale.
1: Maximale? L'hai sperato i 10 intiegi gols e i play gols per i svizzers.
2: Precis,
1: ma allora, tenino sul polish, voi stai a un esperto al telefono, tu sappi lui è un metter.
2: Super, hai.
1: Prima, se lui divisi vino va un imbide.
2: Ti stesso mai.
1: Grazie.
2: Merci.
3: Che moment. Presentata Nikkis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

Noemi Besa con You'll Find Me There. Ein 30 minutas seilas deis, allora quenta Florian Mon, cecidat de neif den taun vauntet Linus aun. David Guetta con One Republic, I Don't Wanna Wait.

0: Las novitats ter RTR.
1: La patente de Chacha Grischuna dat jo ser digital e la vischnanca de Majavella fa in plus da 1,9 milions francs il 2025. E las 10 al microfon e Florian Mon, bendi. Per l'imprime già da pon cicciadurs e cicciadurs grischunas compra in patente digitale. Il Cantun introduzesce la vendita via e-portal a partir da l'anciata d'avost. In spossia d'antant vine vander comprà la patente sin palpiri, als leus de vendita usitats, scrive il Cantun. Chi che vuol la patente digitale stavar la app de ciaccia, nua c'era la ista de preda digitale deponida. E chi che vuol testar la compra può far quei durante l'entir mais de fenedur. Las impostaziuns da test ne vegnen bec finalisadas del Cantun in adat pia ne gine patente avant la vost. La radunanza comunale de Majavella approva il quind annual del 2025, quel ser con in plus de bunamen 1,9 milions francs. Plinavant vegn la constituzion comunale revedida parzialmein per regla l'extracziun d'aua sotterrana per indiever energetic. Il Centro de Sanidad de l'Engiadina Bassa fa il lompa sa in deficit de radunt 850 mili francs, quae sur tot las partizions ora, che includen trantar auter l'ospital, la Spitex ed il servetsch de salvament. Scio che l'interpresa comunicesce, sa il resultat con quei Blair Meyers che budgetà, in speciav in minus de radunt 2,7 milions francs. Grazie alle riserve fatte, il Devozons possono ins RPR 7 necessarie investizioni, tra l'altro date in una nuova garage per il servizio di salvamento e da partire dall'inverno all'ospitale scuola in MRI a disposizione. La Via Fierretica ha presentato alla popolazione il progetto per la nuova linea tra Fideris e Küblis. Il progetto prevede di separare il traiect della via d'autos e la via e la linea de tren per schlargiare la via nazionale, per cui intende dati 9 tunnel a Fideris e 7 punti. Il progetto di avvenire lavorava in 3 zones, allora quintavano in concorso di 325 milioni francs, attualmente prevese la retica a costo di buon 470 milioni. Il primo tren doveva attraversare il tunnel il 2034.
0: La meteo.
1: La bellezza ora della Stadt continua a rotzare, il suente mezzo di dati in 5 livelli di cumulus, orvantotte nel partenz, l'engiadina bassa del grisun del sit, poi da Uradis e Durezis. En la surselva dati fine 31 gradi, en sotselva 32, en il grisun central 29 ed en l'engiadina notte 25 gradi. Ed il pliciaut es in la region da Quera con fine 34 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Nus vain gie studiu alas novitats e oz specie in de de calira. Schavus vais in a buona metoda. Co resta frescht? Estais budien tradideme via messa di WhatsApp 079-200-70-07 tips. Co sta frescht? Se 079-200-70-07. Trase vau mit dea compagne vus vine vau l'Angela Hendri. Bitte vus tutlais RTR.
0: La Stadt al radio.

Pel campionati mundiali hai ne domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fatta, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ne sapiens a vu. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. I col red tip ed un pa fortuna guadagnaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas io aders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, guadagna.

0: Zoe Wies con Girls Like Us. RTR Nossa Cugina. Scha la veta de director de hotel al Merciau de Vosel per surprender in restaurant de Montogna alla idilla de la natira, quai o Marc Lechmann fac e le carciusse a tron. El meina na venda quella primavera al Dorschnai al pai del Pilatus. Diantra altra vegn surviu ina specialitat, la quale in special sbedegestse in una carta de menu de dina ustria de Montogna, al Berg Curry. Sergio Guetsch o schau declara Marc Lechmann, coce quella spisa o un flaule via se la carta.
1: Prima è negare importante che insurvesci il layout, quel layout a Bugliena, quello che si ha Bugliena sets, ni? E c'è in des piccons bais che si ha fa, ma è mio mani personale.
2: C'è la vostra tenuta in cugina?
1: La cugina che noi portiamo in sil tir, è una cugina fresca. E c'è stato per me in una lanciata, no, in una fetta importante premessa. Compra cause gelate, se sventra mo fa caula, e mai stato per me in opzione, fai un impligé. Per questo sono in alla cerca di prodotti regionali, di prodotti freschi. La nostra idea è di tenere la carta scottata piuttosto spinta, per sventare a fare tutto fresco, a tutti i prodotti che non sono stati divostiti. E dice di essere un prodotto semplice, ma quella è la buona qualità. E di essere che sia un prodotto di luxus, ma in una buona qualità.
2: Un esempio per dare il touch personale è il Berg Curry.
1: Poi è molto importante che questo è un superfood, per vedere che c'è un vitti reale di proteine, c'è già chi è un aggiuntato artificiale, c'è una carne di bof locale, che per sé c'è un negato fatto bene, a lui c'è una massa di verdure, di legumes, kas speziell wir Vitamine so dat forza da mai che un intake recent fai se speziell intake sua co che è di nabien ad tracchen trasquoi che quei che quella traccia mondiale mai fig bei ne prau col località per vede che già sento schon Berkuri eins puspelles batteries kregau si complete mine di proms per proxy viadi.
2: Scuvin, servia il Berg Curry?
1: Tradizionalmente, also con ris, noi siamo aber schon fatti con truffels, ris e burgatici popolari, nis in una teglia di colma, che in savea con ris, ma le altre domande sono piste di sventere con truffelschets.
0: Al Berg Curry. Al recept vitir in fleiss in nostra pagina d'internet rtr.ch scuè tutte le episodes de quella serie cul gastronom Marc Lechmann. El meina al restaurant de Montogne d'Orschnai sur Krienz.

Musica svizzera sin ondas, Ramoncha 77 Bombay Street con Mount Everest. A quei coi tis con di de bellezza.

0: Il calender.
1: Al calender de dots vaiu dus preavis per demaun Gievia. A scuol vegn envidau ad in caffè Ramonsch, quai de las deisch al Hotel Bellaval. A de Quera vegn giugau teater, al labor de teater. Vais vus forza gosch de fa teater dentaun senza Shakespeare nin outer talk. Al labor spetien exercizis improvisai contemporans, giugs de percepziun ed experiments de teater liber. A moda ludica, spontana, ad eba senza inscenaziun. Al labor e demauna ser la sistoc la zoc, huon bülweg 4 a Quera, s'annunzie soins a un oz.
0: Il calendar.

0: to try. Pegasus con Next Day. Quella fin diamna oiliuc a strada a Valsotin l'uvratori de stampar, cul tetel stampar per tuots. No a squetscha tiu agen motiv videdina de las differentes maschinas de stampar soins leger alla reclama via calendar.ch. Tuna tod interessant, nus lai naturalmein savai de ple. Per quai sunt ius collegiada cun Christina Wildgruber et Anna Neuror, cia organisation a realisation el evenima Christina e Anna, forse comprim. Co vais vos duas in priu d'en conoscer in l'altra?
1: Ciao a tutti. No, vain fat con Iuscencia e la stamparia a strada sta passà. Non passà, hai.
0: Mm-hmm. Ad os organizais quai stampà per totes e tots, per che voi co exact?
1: No, lain animar la stamparia il museum a strada. Entalà dai a differenti macchine da stampar ci sono pronte per lavorare.
0: Mm-hmm.
2: Stampar per tutti, è una stamperia aperta per persone creative e interessate dalla regione. E per tutti che hanno allegria di apprendere le tecniche da stampar. Stampar per tutti. Ai Adina, duas garas per main.
1: La prossima jada a lö in sonda ci vain al 27 da giun alas beige. E tutas las informazions as chatten eers in nossa pagina d'internet stamparia.ch.
0: Mm-hmm. Ins sinchalender.ch vai schret Kavetsinsko, Hochdruck, Buchdruck, Tiefdruck. Per zetit jo ne gine idee de stampa. Che precis so ins fatir quai luvratori de stampa?
1: Hai, no vain differentes possibilitats per stampar portrets. Sko, par exempel, in tal, in linol o monotipia. E i deser possibil da chavor giovar con custats e plets o da combinar portret e text o is poer simplement experimentar con differentes machines tecnicas e materials. Il melder es tanir con una idea e no decidain insembel che tecnica es la plü adattada.
2: I ai possibla da fa malets e text, cartas, plakats, Invitations, Kurdisch,

0: e culs mans. Cur cha nos eschen pront da far il squitch, es quai adüna un moment fit special. Il resultat es adüna una surpresa e mincha tant na co pensar, ma da fatta amo melder.
1: Leo Estrada is quatscha cun nus.
2: A sentisse le grais vus sco manadras o se al fech, sen quai quers?
0: Che, quai, en un anglet, scusa.
2: Sentisse le grais vus, scu vus patrciais vil quers?
0: Hai, lura, e malegre, malegrain, malegr, scusa, e malegr da scovrir bleres novos portrets e bleres personas interessantes.
2: Mhm.
1: Io se lega il fetch da fa via stampas con vus e con buona luna.
2: Un grazie fetch. Cristina Wildgruber ed Anna Neuror io divisa bien success stampar per tuts quella sonda a strada all'Engadina Bassa. Informazions de vart l'annunzia dati via calendar.ch.

0: Vostat leis RTRE Dejavaunles Indisch.
1: RTR Impuls.
0: Romana Ganzoni vos janter queste amne de persunas de sia veta cella opiars o dels eils. Missing Person Report. L'om tatu del Stadelhofen, quel titel del Impuls de Dots.
2: Ader in favrier, 2020, un tip il Park Stadelhofen a Turic la vista plein tatus, il spitz de las uraglias traz in lunch, el jet, hey, curces un passeida, scomincia not fevi un gir da mia atelier, tres il Niederdorf, tal parkin de Stadelhofen, ed in a vos. Hey! Wenn's cumanzo a discuorer, co domandel scha vules cumprer la neda sia nona, e gardel, veder ed utum. El fol andror or e diamant, scomincia poet, pecincia en stutz. Nu de cash, amigo, no problem, all dit. In quel moment, es rivede la polizia. Duas vents, oc polizists, uno dit c'ha des svanir. Sunida, torneda, c'ha des alla fin svanir. E am dev missa davent il McDonald's da l'otra var del park e dels binaris, de observo co c'ha l'om tatu stuveva svedir si sgilofes, muser giac e velo, con sul sacin da plastico nen sciaclas forza medicaments ci sea. Duas uffizianz alem interrogò una lunchezza. Despetto 30 minuts o 100, ageva vers mezzanot, un per polizist sun ies. Ma che non era fin. Kent lunchce che già encia dea domandò. None of your business. De fat ciao a mia mich. Allora su mi tornè de mia atelier miser. Ci mo plagia. Perché c'è le sto mia scelta. C'è varoni befat con te, tatu.
1: Impulse.

Adieu a gest un souvenir ina novità de Florian Mon. A dat se la a tredisch in direzione quera di anter Rechenau quera sit oi raube sin via. Mai se dir.

0: Las novitats der RTR.
1: La Confederaziun vul sietar l'ufs l'entiron e la patente de chiaccia grigiuna dati us era digital. E le sendisce al microfono Florian Mon. Bendi. Il Conseil federal vul adattar la regulazione de l'ufs. Per l'ufs can fagi dons doi la lubiensche de sietar valair l'entiron ed eren asils de selvagina. Quel risulta dalla proposta che il Conseil federale ha elaborato sin incumbenza del Parlamento e termes en consultazione. La legge vertente scomonda da seietar l'ufs tranter il fevrer e maggio il tempo di riproduzione ed en asil sval in scomond generale da seietar l'ufs. Per l'imprime diade pon tecedurs e tecedurs grigiunes comprare una patente digitale. Il Cantun introducesce la vendita via e-portal a partire da lanciata de Vust. In spazio d'intanto viene vander comprare la patente sin palpiri als leus de vendita usitats, scrive il Cantun. Chi che vuol la patente digitale stavar la app de chiaccia, nu c'era la iste de preda digitale e deponida. E chi che vuol testar la compra può far quei durante l'entir mais de fenadur. Las impostazions de test ne vengono bec finalizzate del centun in adat pie negine patente avant la vust. La Via Fieretica ha presentato alla popolazione il progetto per la nuova linea tra Fideris e Küblis. Il progetto prevede di separare il traiect della via d'autos e la linea de tren per slargiare la via nazionale. Per cui intent dati 9 tunnel a Fideris e 7 punti. Il pre-projekt veni elaborato avant 3 ans, allora quintavano in un cost de 325 milioni francs. Provide la chirurgia e depli cost per la protezione de privels della natura, calcolesce la retica con cost total de rund 480 milioni francs, de cui 13 milioni per la via Fier e 180 milioni per la via nazionale. Il Centro de Sanedat de l'Engiadina Bassa fa l'an passato un deficit de rund 850 milioni francs, quei surtout le partizionsore che includono tra l'altro l'ospital, la Spitex ed il Servizio de Salvament. Sco che l'interpresa comunicesse sa il risultato con quei blermeyers che budgetà in speciale in minus de rund 2,7 milioni francs. Grazie alle riserve fatte il Davos uns possen ins RPR sets necessaries investiziuns. Trant Rauter dat in a nova garage per il Servizio de Salvament e de partir de l'envien all'ospitale scuol in Emery a disposizion.
0: La meteo.
1: La bellezza aura de stat continuesce a rotz ed il suente mezzdi dat in cins nivels de cumulus. Orvan tot en il partenz, l'engiadina basse ed il grisun del sit, poi da Uradis ed Urezis. En la surselva dati fine 31 grads en sotselva 32, en la grigion central 29 ed en l'engi di notte 25 grads. Il pliciaut es en la region de Quere con fine 34 grads.
0: Vias e traffic.
1: Adats in la 13 in direzione Quere, trantarere nau a Quere sit ai raubes in via.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. RTR.
2: Donas Raps. On donas im Problem de venir Friede kun Raps? Naturalmein bidja. Elas en gestu sche kompetentes, ne e bidja kompetentes ein demondes finanziales sko omens. A tutina mossen differenz studis e statisticas che la branche de finanzas e a una dina ein mauns dels omens. 30% de las donas en finanzial ma independentes de lur partenari, buna main 15% de las donas de anta 30 a 39 ans on ne din agen conto. A che donas en pertucades doblu che se vent sco omens de pau predata alla vede decina e è un conoscent. Che en els un prims pas per prender els agens de ne sein te maun a chalouvra els perins. Odino saun al de quers de la proxima miasura, al microfon zel Angela Hendry, te vigin bi avau mezzdi.

0: Vostat laiser terrie dodisch vargiaulas indisch. La formula para de esser fech simpla.
1: Was kommt rein jeden Monat und was geht raus? Das ist eigentlich wirklich die Milchbüchli-Rechnung, wo man anfangen soll.
0: Also, kunz den es vinen ein, kunz von o. Musch ins Gepäsche al Moviment des Agens Raps vinen de begegesse in a Fakultät. Quai di l'Experte de Finanzas Corinne Brecher. Quai den taun mullen prim pas de fa urden cules Finanzas. Avant 3 ans veva nostra redaktura Fabia Cadofra cercau, cocin so scha luvra als Agens Raps per ins. A quai eschins ob die facin imprendisadi terina banca. Pass per pass se ella suandada als tips della experte de finanzas, ad ossa 3 ans plitard parta ella sias experiences.
2: Io ne propi improvada far quae coccia Corinne Brecher ha dit, dena simplemente lasciare als raps de sparen sün banca, in gio ci perden perfine mo la valur tras l'inflazion, ma bind investir una parte de quels raps. E fini nuosa a quae rendu,
0: Milionaria se Fabia Cadof Bejaun, dentaun sola ossa cecia acties, fonds, quirs del D et ETFs en.
2: Also, in un espi quella roba complicada, in cecia nos vendel tot l'andraura, ides scot vanta una part del irintorn con las finanzas, della planizzazione e del budget. Però, io stas dir, quea schon der voglio ses temp. Vuol dir, curcia ne comenzava an 3 ans, ne tutta cor, appunto il tip de Corinne Brecher, l'experte de finanzas, ce vaina nu in la Marella, e ne simplemente ne volta misaint 20 francs. Propi pitchne summes in differentes formes d'investir, in acties, in fonds, in ETFs, quae cul böte de survenir un milder sentiment co-precis ce la borsa funcziona. E quae funcziona relativ bain per imprendere a cugnoscere al sistem, ed eir ai agiuda a tor un po' quelles retnientes ci sasci nus cugnosce calciosa o se bain.
0: Fabia Cadof o faci bunas experiences cun scha luvra seis raps, surtut cun investiels raps de la terza pecia. Ce ce al recept de succes, udinus gest sco proxim.

0: Nec, se una regola c'è. Scià l'uvrà als danès perins in stail de scià els sen in conto. No che spiarden forza scizzone teg della valetta. Qua è una buona idea, in sto d'entan savai co quai funziona. Duas regles de daur dati. Investimo quels rapstins drova bedie de maun ne sur de maun e investizions cun in lung horizont de tiams on in a chance ple gronda de fa in dret gudogn di Fabia Cadof.
1: Pi bain ci si imprende a conoscere il sistema, mai in tema ci sa l'orair. I vol chanter la misura in quel senso ci diversificesse per minimare il rischio ci sa conscient ci può dune dare un minus, ci sta l'orair imprender a tnair ora ci da nos stems alla borsa. E la statistica e l'esperienza mostrano che ci va giù vai a davo un tempo per pudere ciò da qui su. E semplicemente informare in ce ci si investisce. Okay? Questo è molto importante. Da savare ci si investisce, per esempio, in cripto, stai a essere consciente, ci si può perdere tutto. O ci si investisce, per esempio, in qualcosa più stabile, sco in ore. Okay? Quella da essere consciente che fa giura il segno.
0: Un po' gnarva di cial drovishon. Ein media dati mince dei gens in a bancruta della borsa. Dentaun tocnosa zela dina puspe servenida. Fabia Cadof lai ein schedinkas bide plemeter odel concept. Quai dentaun bide adina stau uschea.
1: Curcia, io ne comincia la dera l'orer tutta pezzo un po' a vaira co sviluppa que, also seis l'orer se per imprendere a conoscere sguarda nua vai a su, nua vai a giù e sco vinque insomma ora però que es calma l'orer col temp. Da più sgiurezza ci survegn, da più ci sriva de lasciar l'ora. Però i deschant lavur, vuol dir tant l'investir co la survista del conto e dels agents metz i desa dune da de datar, la vita vien più cera, circumstanze as müden, di mena schis fa un budget, per esempio, non esca qualcosa ci resta fix, i des qualcosa fitch fluid ci dovra a dune des cia datazions. E lura as poia, per esempio, dir bene, quist mais ne a 100 francs amo per metter de lavart ed impede metter sul conto da sparni als 100, es poi per esempio 50 meter in un ETF mince mais.
0: So, scha pleitschko ETF, ne traders, ne bankas online, die im Bidjaun se tjede vus. Lu vali la peine de tatla l'emission Marella, Donas e Raps. En quella emission venum nad mein fac ordon culs Raps, a quai del budget, sur il provvedimain de via decina tocken alla compra de l'emprima aktia. Tatlai l'emission questa sera la sisa miasa sen quai emitur, ne shonosso con in click sen play RTR. A zetiei stuai nus tutina un di.
1: Mi pensi sto schon era d'un esser conscient. I po ir so zura natural manch, però più diversificati ses dair de più sgiurezza.
0: Schalura, io son ein schrinkas spanna djeda, alla Marella e bidja exclusiv mein perdonas e omens son craiu an emprender ina nell'autra chausa.
2: Danus?

0: cun a cavoce viver sai venu las indis a miasa tiams per Florian Monder quintadnus tietidats de neif.
1: Il Consell Federal vuol adattare la regolazione de l'UFS. Per l'UFS kann fatti dons due le lubiensche de seietar valar l'antiron ed eren asils de selvagina. Quel risulta dalla proposta che il Consell Federal elaborasse in incumbenza del Parlament e tramesse in consultazione. Per l'imprime diade, bon tiecedurs e tiecedurs grigiunas comprarine patente digitale. Il Centun introducesse la vendita via e-portal a partir lanciata da vost. Ins podentant vine vander comprar la patente sin palpiri als lieus de vendita usitats. La via Fieretica presenta il proiect per la nuova linea tra Interfideris e Küblis e la quinta con cost total de rodunt 470 milions francs.
0: Grazie Florian. La meteo. La bellezza aura de stat continuesce e oz ad amaun, al siantemens de dati minci mai in cina sniblas de cumulus. Orvan tota la portenza alla indiedina bassa ad al grigiun del sit, poi da uradis ad urezis. La temperatura maximale è oz a quera tier 34 grads, damaun dati tocca 36 grads. Pia mirai de venizico a fresci.

0: Caroline Alves con Something's Wrong. Pels bieras e les bieras sei aund dormi. Duas jedes, alu sei finalmein schiliunsch. Vacanzas de Stadt. In per paucas scolas onschizon schon anschiet culs dies libers, tiams per erter de procura per quirturiala. Quei fegiai nus ein forma de din historia. Brilli adel trax, al bagger ne cavatiara. Brilli è ingiat grisbrin, al tigerin de Dona Valentina, i specie in a vaira avventura con quai mini cun marvellas cun siatureglias. Quella historia de Brilli o collega Gabi de Gonda scret, dentaun de co insomma, Gabi?
1: Io son tata de dus buabets, mes beadis Nino e Leo, Adels volen a dinem racodisch, dal pibuglien anisch eura quentel zicchetti als malechs che els vesen en quei codisch. Alla proxima gada rajunen els lu per ordinari lur version a mi. A perca els sapient la mes raquenz, e cui eu son vide l'uvra, ni son bo d'entuen, ai un cet registra historias col microfon, metter vitir remurs, musica, a so enter che vai giu registrau bainan qual historia de praulas caidat, Ai lu creau mia acna historia, quella de Brilli ed il Packer. Acna mein ai quella, scritta naturalmein per Nino e Leo. Denton, io sperel e che autors of fans agen plegevi de quellas avventures de Brilli e siu Packer melen.
0: U founds onje ozel di tot. Son probabel ia in vacanzas, forza fain quers nell'auter, visita al pas de vacanzas, ad auter divertimain de totes sorts. Os vegn Brilli in historia pro founds. De co?
1: Cu la historia de Brilli, ai au voliu scafi in moment de pausa pels afons. Ne vende visurs digitals, ne vende la televisiun, ne vende impuls canera che fan vini stonkels. La historia de Brilli e di Packer san als genitors cargasin in figuretta della Tony Box ad agli afon sa ascia sa survi de quella praula cu ai constat per el. Forse sta in moment in combra, fatter miles, forse è quel moment che la mumma va con auto, semplicemente il moment che gli affonsa entra in un altro mondo, tutt'lon la historia. Ed è quel che è importante per in affonsa, se vesca fi, agens, malecs, el ciao, ad a svegliare l'immaginazione su quai che el auda.
0: Erter o schau translata l'istoria ein todels idioms, i vo per Brilli, letze ingiat de cesa, che scappa a fo ina vaira excursiun. El edentaun fascinaus de din Backer Mellen. Valentina, ina donetta selzons, vegna in piciras per qua che Brilli scappa, mo els ufauns del quartier sagiden cun ella. L'istoria opia è in aspect social, Gabi.
1: La historia de Brilli ed il Packer ha senza dubbi in aspect social. Ella resplenda respect e convivenza denter pliras generaziuns, spert de cuminanza denter affons, amicizia ed acceptanza. Le historie de Brilli astia emuasa ad els affons ca ai vala la paina de se tenia ansemen, ai vala la paina de realisa ansemen projekts, de trepel madem so get, ad vini ansemen tirina fina mira a tirina buna schligiazion.
0: Se vos veis os survenu marvellas, tad lasas budien l'avventura del giad Brilli. Nevende dots anflinsia historias in rtr.ch/ufans.

Let's go! Shakira a Burna Boy con Dai Dai, la canzone ufficiale del campionato mondiale de Balapai 2026 a nous jain Dai Dai dels Svizzers questa sera. Ein 6 minuti sei les 12, quai fossi stau de mia warte, io son l'Angela Hendry. Sco proximo disus al magazzin de mezzde con Toni Poltera. Adio retorno lupo spet de les 12 miasa con les gratulazions.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Piteir ed its divers aspects tirs. Per esempio, dalle temperature e le siccide, in Grigion però, c'è anche un problema.
2: Mit der Zeit gibt es dann auch bei längeren Hochdrucklagen irgendwann einmal Gewitter und dann haben wir wieder Regionen, die wieder ein bisschen Niederschläge haben.
1: Piteir Schkofen da Balapé Schweizer. Tremblar, sperar et admirar its Stadions.
3: Das ist schon impressionant.
1: Tot ein alter Problem an its Fans Talians da Balapé, la Squadra e Miantirs.
4: Non è cosa bella.
1: E davanti hanno sfaccentato anche la retica ed il lauf, la retica o da pigliare un barcante mangio da preda nera in taman per la legge tra interfideris e cublis planesada e l'ovs problematics da senza aver nel segetos durante gli antir on. Al microfono Toni Poltera. E una nuova legge da via da ferretica tra Interfideris e Cublis. La retica ho presentato alla popolazione il progetto per la nuova legge. Il progetto prevede separare il traiect della via d'autos e la legge da tren per slargere la via nazionale. Perché l'intent? Dati in nuovo tunnel a Fideris e 7 punti. E il progetto viene marcantemente più cerci planizzoneda. Simon Raghet, il pledader da medias dei Perci.
5: Da ist das ein Vorprojekt gsi und einerseits Baukostensteigerung, andererseits neue Erkenntnisse im Tunnelbau, Geologie, die man jetzt besser kennt, plus strassenseitig neue Erkenntnisse, Naturgefahrenschutz.
1: Ich projekte hier ein Lavoro avant drei Sons. Lo insgesamt kun Kost da 325 Millionen Francs, aktuell manch prevei la retica Kost da buna manch 470 Millionen Francs. Gli primi treni dovessero attraversare il tunnel allora il 2034. Per la prima già, con cacedras e cacedras, grigiungas comprare una patente digitale. Ursin cadisce con le novità.
6: Il 101 Grigion introduce la vendita della patente da Ciaccia via e-portal a partire dall'anciata da Vust. In sposta intanto in avanti era comprare la patente sin palpiri als lieus da vendita usitats, scrive il 101. Ci che vuole la patente digitale sto a avere l'app da Ciaccia nuo che era la lista da preda digitale e deponita. E ci che vuole testare il sistema da compra può far qua e durante l'entir mais da Fanadur. Le impostazioni del Fanadur ne vengono invece trattate dal 101. Patente sponins pia comprar per la vust. Il Center de Sanadat de l'Engia di Navassa ha fatto l'an passato un deficit de radont 850 mili francs, quai sur tutte le partizioni ora che includono tranter autor l'ospital, la Spitex ed il servizio de salvament. Sco quai che l'interpresa comunicesse sa il risultato con quai blir miglior che budgetà, il preventiv quintava con i minus de radont 2,7 milions francs. Grazie alle riserve fatte, il Davosons possono in sera pagare sette necessarie investizioni. Trenta router dati in una nuova garage per il servizio di salvamento ed a partire dall'invierno all'ospitale scuola era in MRI. La radunanza comunale da Maiavilla approva il quindannual dal 2025, qual sera con un plus di bonumain 1,9 milioni francs. Plin avant vin la Constitution comunale revedida parzialmein per reglar l'extraction d'aua sotterana per indiever energetic. Era a lunch alla radunanza comunale approvai il quintanual, quel sera cun un plus de radunt 150 mili francs. Plin avant dat la vishnanca in credit da 220 mili francs per una nova punt pendenta sur la val Runcalac.
1: Il Consei federale les lubeir da sigetar l'ovs problematics. Toton, Erschels e non in trop, perché oltremes in consultazione e una revisione della legge federale da Ciaccia. Adrian Camartin.
7: La legge vertente scamonda da si talufs in triebs durante il temps de reproduzione, vuol dire dentro il fevrè ed il maggio. Quasi zon scels attaccan repetidamein animals da nitz protegi, ed els asils de selvagina aise in zume scomandau da si talufs. Qua sei un problema al Parlament di CDU Lion Vergau ed incumbenzau il Consiglio federale de midà la legge de caccia. Let's propone ossa che doa il futuro essa possaivel de setalufs problematics durant l'entiron, quai è en asils de selvagina ni scheifan part de din triep. La premissa è denton vinavon che un cession repetidamein mesires de protezione ni pericliteschen kerschions. La consultazione cuoza in tocca miez, ottobre.
1: In extra-stangi sta Berna e ti Consei federal letz vot nominata manch fusionari il servizio civil e la protezione civile.
6: Sco quai che il Consell federal comunicescia vulel uscia garantir il personal per la armada e la protezione civile, taroma dus cessa il personal da Pions. Previs esi da nov in obbligatori din servec da segirezza per migliorar las prestazions della protezione civile in caso da catastrofas e scolar quellas era per dumaniar conflicts armats. Co-members della protezione da catastrofes, duain però era porger prestazions per il sector da sanadat, socialessere ed ambient, sco il servec civil fa già oz. L'obbligatori duai valair per umans svizzers e quai senza la libertat da pudair cerner sets, tranter militar u protezione da catastrofes. La Drecira Suprema da Zug ha reduzi las indemnizacions che la casa editura Ringier sto paiar a Jolanda Spies Heclin. Per aver rapportato a moda che contrafals drets personals da Spies Heclin aveva l'instanza precedente a sentenziar Ringier con il rapport dal Blick da paiar in participazione vid il gudogn da radont 310 milli francs. La Drecira Suprema ha usa approva per parti il recurs da Ringier e reduzi la somma sin 140 milli francs. Ils costs per il process an las partidas de parter. Ringier e Spies Heclin wollen anche examinar sche bein recurrer al Tribunal Federal. Spies Heclin ha però punctua l'importanza che la Drecira haia confirma in drec sinina participazione al Gudogn.
1: Jeles dudes e set.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: L'Italia beccia i campionati mondiali da balapè. Porca miseria, dieni fans italiens, conoscen its motes per ce ci euscheia e sostegnen ossa its argentins. Erco, scheinzen per ce. Pi balapepi montanturn, Orlando ca Thomas da Domat, il fan romans dalla Nazionale Svizzera.
3: Io sa lega, sen in buon giuc, simplement. Ad il resultat vol speronza della Svizzera Gudogna, ad reu tem pitoschi dat pitoschi impari.
1: Cascia sera contro Canada. Es comprem i campionati mondiali o i hydration break, noxens facentà in quella mancanza d'ava, an grigiung e bain sic, ma bec anche precar, ma ins observescia. Doscia o ela è una rola importante perché ci vigni.
0: La meteo.
6: Laura da Stadt e qua e della resta anche im Moment. Oz e da Maun splendure il Sulel vin avant, so entremez de vi, poi dar urade su Urizis, surtut en il Partenz, lengeri in abassa ed en il Grigiun dal Sit. Las temperaturas vinien anche in zig pliciaudas en sur selva dati oz fin a 13 graz, en so selva 32, en il Grigiun central vence 9 graz, en lengeri nota vence 5 e da quira 34 graz. E so entri in a noc miaivla cun almain 19 graz, vinien da Maun anche pliciaud cun 36 graz a quira.
1: Mir Ivan Santia, l'antira svizzera Siva, schon in momentin weisen Temperaturas da passa 30 Grad e die sech e die resta uscheia. Die Freund Kantungs on, per exempel Schule Kantung Turgovia, Songiai ed Argovia e der Kantungs della Svizzera Franzosa relascia in Schumont, ni Restriktions da Pier Ava or dat Uals, ni Flums. Si talas Maseides pudessen erner Thema, pi Grigiung, olies aver Gianna Maria Cantieni.
8: Ci cavut duvrar quantitats d'aua ordenual ni flem ca surpassen i diever general ca monta circa 1 liter per secunda, sco per exempel per bunier in irt privat, trova in l'ubientia. Declarescia Remo Fer i manader di uffizi per la natira ad ambient. Is cantungs ca vegen relascio restricciungs, vegen actualmente si stia per part las lubientias existentes. In er an Grigiungen vista talas masiras?
2: Das ist im Moment nicht in Sicht, nein. Ich würde jetzt sagen, wenn das so weitergeht, sehe ich jetzt in den nächsten 1-2 Wochen noch nicht, dass das so weit wäre. Und in Graubünden haben wir dann immer auch ein bisschen die Situation, dass mit der Zeit gibt es dann auch bei längeren Hochdrucklagen irgendwann einmal Gewitter und dann haben wir wieder Regionen, wo wieder ein bisschen Niederschläge haben.
8: Ein Kanton Grigiung sieht die Situation ein paar andere, wie zum Beispiel in Turgovia in Songal.
2: Es ist aber so, dass wir in den Talflüssen immer noch genug Wasser haben. Das hängt auch damit zusammen, dass wir relativ grosse Einzugsgebiete haben und auch Kraftwerkszentralen haben, die Strom produzieren und dann wieder Wasser in den Bach ablöhnt. Und durch das haben wir eher jetzt eben auch noch in den Talflüssen Wasser zur Verfügung, eher als in diesen Kantonen, wo sie müssen, so ein Verbot aussprechen.
8: Il livello delle aguas correntes segi schon relativamente bass, denn tant pitcher sind in livell di minimum kin vegi masiroen zu cures. Qualche pertuccia il livello delle aguas sotterranee e la situazione denn tant extraordinaria.
2: Dass wir in den Grundwasserträgern jetzt im Bereich der Minima sind, wo wir je gemessen haben. Also wir haben einzelne Regionen, wo wir auch schon ein bisschen leicht unter das Minimum gegangen sind. Das ist aber jetzt nicht besonders kritisch für so Wasserversorgungen, die sich aus dem Grundwasser bedienen, weil ja, es geht um 10, 20 cm, wo man vielleicht tiefer ist. Das kann man für eine Wasserversorgung immer noch brauchen. Grundwasserträger sind einfach ein grosses Reservoir.
8: Remo Fehr excludet den Tant Bitsch, die Pudessen zu Kures da in einer Sitschire di Terrain, per exempel, sind Pestires d'Alpni an Golz. Mo aktuell Mensch segi i Provedimain Daua an Siro. Cura che la situazione pudesse diventare precaria, se ci invece gira in generale. I dipendi sind cicchin se focussesci. Scimprende an Mira i Provedimain Daua,
2: dann kann es noch lang trocken und heiß bleiben. Die Wasserversorgungen, die Grundwasser verwenden, die können noch lang weiter genügend Wasser zur Verfügung haben. Es sind dann eher Hangdörfer, die mit Quellen, die Oberflächen an sind, ihre Wasserversorgung müssen sicherstellen. Dort geht halt die Quellschüttung immer mehr zurück, wenn es lang nicht regnet. Dort kann es dann eher mal kritischer werden.
8: Con qualche provvedimento d'aua e in la responsabilità comunale, ston vi schnankes che se serven de fontanges, teniren il più facile la situazione.
1: La fevra da Balapè e per la nazionale svizzera an c'è puspe a crescer. An bun 9 ore dat la Svizzera si sdevos gida gruppa an contra Canada e chei a Vancouver. Enci è Ailia, ci è quasi a degna Ailia, sulla nazionale svizzera gioia è Orlando Cattomas. Proprio PFI per la nazionale svizzera da Balapè oli 94, cura ce l'estò ve, surmar e vordoi svizzer si erano nezza già niessa siva decenni spuspene da tassa qualificir pi grond turnir del mond. Roy Hodgson lo anc tranader. Si da lo, o identant pensionò, da domat mangiato nin campionato mondiale della Svizzera. Gheorghina Janchi o discurie con ella.
9: Dopo il 15 de maggio, Orlando Cattomas de Viedi, in Viedi da celebrare il mondo con destinazioni Singapore, Manila, Japan, Tahiti, per lui arriva in mezzo più tardi a dura degli Stati Uniti per i primi due giugni della Svizzera, a San Francisco e a Los Angeles. In sua valigia abstrahau il tricco che piccia socca sulla croce svizzera il biglietto che compriau con quelle 6 VMs che le staus costau da pli.
3: Sai profitare quel contingent della Federazione della Svizzera con cui che sono là come member a stuoning se veniva un code che ha suppostato la FIFA a stuoning se veniva quei tickets sono un po' piccar che se yoga privato per c'è un giù che sai costato circa 1000 francs alla media tu accenni per piccare in per più via mercato.
9: Racquenta la linea telefonica de Whistler, il Canada, tutti i mondiali da 1994 che la compagna la Svizzera combinesce con scuvirer un pauet la terra. Del Stati Uniti con visita si è parentella. Ciumbietz vuol dire che Orlando Cattomas calculesce con la Svizzera toccan minimum i ottavi final.
3: A dipendenza di risultati, sto scolando una cosa a Los Angeles, a Houston magari, das ist ein Schweizer Gudonien, wie es bei uns gewesen ist, in Russland, auch ein Turn der Vancouver.
9: In der Politik Logistika schoppen die Equipes und die Fans in der WM der langen Distanzen und sind flexibel.
3: Ja, jetzt ist auch Stress ein paar, und ich gehe, wenn ich nur laut die kurze Wiste. Das ist fast durch den Sperrt organisiert, noch da bringt Alternativen. Das ist auch ein Katar, mehr leistet auch tut das Tier.
9: Per Orlando Cattomas sar in Rudi, su entre sesam primis mundials, luculas legendas, breghi, chapuise, sutra compagnia, varga trenton spitart, puspe jasser el Stati Uni, avase, ce ca gertenge a quella generazion. Samidau da pilezza ga, l'antira cuminonza da fans, che venide pulit pi gronda.
3: Jazz fans, i dat schon e da quels gestatten all'America, oder schon quei blei giuvens gen, della partita, also forse quelli sono steppi vivi, parano tutti più giovani, ma è sciocco quel fans che vanno ad Inna con l'equipa nazionale e non perdersi di da picchi all'America, da quelli che conosci.
9: Pil pensiunaudo domat che va vir sil 70 in le tensions politicas ad autras discussions controversas anturn quella VM XXL mai stai tema de bui. A tir quen che samidau, giel cun insuri?
3: Samidau e foschi senter in gol che se veneve che pir suri che oggi. Qui devi avo non sicca. Qui anci at pirasci avo 4-5 nons, quella moda. In una tuscia da pire, si gecca le scicare al stadion.
9: $23 per in bihe, il stadion a San Francisco, nuo che la Svizzera ha mo giugau inadina contro il Qatar, esistau paug da celegra a sferlata bira. Pitost survigno cavels gris, di Orlando Catomas. Tompi Fitch a el lo gudeu l'antira atmosfera a Los Angeles.
3: Da San Francisco sono di stanti due ore sta vendi marcau, trasparenz. Es war so ein Kuhn, die im Marshall-Leitzentrum. Los Angeles, wo ich schaue, es schon ein Paar ich bin in Fan-Marsch, die sind in Tudesch. Das ist auch jetzt wieder in der Schönung impressionant. Es kommt so ein Kuhn, wenn er das Stadion geht.
9: A dos eisel avon che va al stadion vendeu o a Vancouver e un els culms de Whistler, in paradis per sports d'un viern, surtout de schis. Ma con fec se scaldans leo per balapei alla VM e la Cinaterra.
3: Qua us a Whistler, mussen an le locals, an a televisione grondes, in sa vardatir, ad e massa jeut gewarden, quels giuz. Da tut das Nation, kun tenus da Messi, tenus da Laustria, al Canadius.
9: A cui viene il duel Svizzera-Canada, ci sa, forse è, con inni l'autor Svizzer che se fa visibles a Whistler. Seu outfit de fan pren Orlando Catomas per puspei orzie valigia cul arriva a Vancouver a marcia lu puspei culs massa autors fans al stadion.
1: Il G Svizzera-Canada non c'è che stasera, cura c'è tra noi la snow, c'è ci tranader Murat Yakin dei, scusa il tradescia la tattica, c'è il tradescia insomma e ce ne inserisce il trametto scompremsi il plaz, tematizzando allora che stasera le emissioni da sia le 5 a mesa. Il nostro stangist di campionati mondiali di Balapè è già in direzione SID, usce planet in sé ad un ritmo e la midada da time, amici cas, senza fan. Insomma, Beach Eind e chi maneggia la propria scelta è l'Italia. Iz Azzurri è per la terza già in serie Beach ai campionati mondiali. I vantaggi sono al Nermiglier, in Sacuras. La grande nazione da Balapè sta a dirsi e la domanda quando grande è l'interesse in Italia per quel campionati, per città in italiani, i polers, vardi insomma i gis. Tobia Faler, oggi li a saper che è da discorrere con indigenza che avvena da un dramma da Balapè nazionale ci fa male all'olma italiana, soprattutto all'olma da calcio italiana.
10: A chi avvena sin via so da grande disillusione che gli azzurri non siamo qualificati. Passa due mai zieva che gli italiani si mancano la qualificazione. L'interesse per questi campionati mondiali è per quello crudo verso nulla per indigenzi in Italia.
11: Chiaramente è più basso il mio interesse, anche se era già più basso e molto più alto per tutti gli altri sport, perché il calcio è troppo pagato e la cosa a me non piace.
10: Ma se si domanda intorno, si chiede da quels ci non è perso l'interesse, senza la partecipazione della squadra azzurra. Scu per esempio questo tifoso ci legge davanti una bar in la zona da Pedums, Pacific, la più grande gazzetta da sport dall'Italia e la più veglia, quella in Rosa, la Gazzetta dello Sport.
12: Molto lo stesso, anche se senza la nazionale perdono un po', però li seguirò lo stesso, l'interesse è grande.
10: Ma il tenor ci sode su in via e si dice illusium.
4: Non è una cosa bella, indubbiamente.
10: Ma perché è mal gli italiani in sé mangiando la qualificazione per la terza volta in serie?
13: Bella domanda. Tanti dicono che perché l'Italia ha pochi ragazzi giovani o se no le squadre italiane hanno tanti stranieri e non fanno giocare i nostri ragazzi e quindi non hanno la possibilità di allenarsi, di comunque competere in campionati importanti, sopportare la pressione. Ecco, penso che sia anche vero questa cosa.
10: Qual'oso da più sovente si domanda? Che els clubs italiens egen mema lönsch comproent più gugent bums giuveders esters e negligio da trirzieva e da promover als egens bums giuveders. Qualoigia erde che fer culs raps che els clubs possen guadagnir. Als indigens stopchen bot paier qualciosa per poder giuver in Italia.
12: Ovviamente un ragazzo che viene preso dall'Africa, dal Sud America e poi viene rivenduto, c'è un giro di soldi dietro, mentre un italiano si è arrivati quasi a dover pagare per poter giocare. Nelle grandi squadre giocano moltissimi stranieri. La Juventus penso che faccia giocare due italiani in campo. Il Milan quest'anno forse uno giocava d'italiano. Io penso sia un po' quello il problema.
10: Quens bums juveders c'un paeis egia nu depende da sia grandezza, so da püses votes, c'es domanda la liet sun via.
12: Comunque è strano che un paese che ha 60 milioni di abitanti non vada al mondiale, mentre un paese come la Croazia, che ne ha 6-7 milioni, vada al mondiale comunque con una squadra anche forte. Quindi non è che bisogna essere un grande paese per avere grandi giocatori, bisogna cercarli, coltivarli, farli giocare.
10: L'intera situazione sai di sfortunata, ma ci può tenere il polis ad altre squadre nazionali, scelgono una mencia.
14: Tutti siamo molto dispiaciuti che l'Italia non sia andata ai mondiali, però adesso noi, essendo vicino alla Svizzera, noi tifiamo Svizzera. Proprio ieri sera ne abbiamo parlato con mio marito e abbiamo detto tifiamo Svizzera.
10: Pels tifosi dat Inter Milan sai la scelta un'altra.
15: Io tifo Argentina perché sono interista e i giocatori interisti tipo Lautaro giocano nell'Argentina. In generale, di solito tifiamo sempre per squadre sudamericane o latine.
10: Ed è un'altra ragione per ad essere la colpa che certi italiani sem identificare fig bene con la nazionale dell'Argentina.
12: Io personalmente per l'Argentina, perché sono quelli più italiani. Sono gli italiani scesi dalle navi.
10: Ma questi altri italiani ci siamo allontanati completamente dal balapè, nabe dal balapè italiano. La terza volta in serie c'è la squadra azzurra non è squalificata per il campione di mondiale per davvero ruota qualcosa e la relazione della Liet in Italia con lo sport nazionale al calcio.
4: Io personalmente non tifo in questo momento per nessuno visto come giocano, per cui mi sto allontanando dal calcio.
11: Al momento non tifo per nessuno, no, proprio non c'è nessuno per cui tifo.
13: Io non tifo nessuno senza l'Italia.
1: Enzo, persi il piacere di balapeve di calcio italiano, si italiani e ne bec tirs. Da Celman, si Lionel Messi davanti a quasi scu speranza, piz italiani e sulle Argentine, la speranza che la morgio inconoscentemente scu da vos. Messi in italiano an uniforma Argentina e il che so essere una vista italiana. Che sto da nostra parte e alle 12:23. Prisca Bundi è stata la responsabile co-producente, Ursinka Dish ha avuto delle novità e dai microfoni ha accompagnato tras il magazzino Toni Poltera. In 6 minuti sentite con le 12 a mese le gratulazioni del 8-24 da Cercladore e di antir magazzino che tezza un pack momento antir d'entrare sulla nostra pagina d'internet.

0: las gratulaziuns.
1: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Benvenuti a quella emissione dedicata a giubilaris e giubilaris che nasci al dede dots al 24 de Zirkel dur ne che festivation dede nozes. Io astis comprem gratula de trais giubilaris e de in giubilar e se antras chais vus budien se non si è sedi quai via telefon ne chanus via messaggi WhatsApp shvus lais gratula de giubilaris e de giubilaris. Al microfon è l'Angela Hendry, cordial benvenuti. Judith Schneider de Zignau festive schott siu si son tavel anniversari. Per ella vai nus rognula sundontes lingias. Cara mama e tata, sintiu si son tavel anniversari, devi jai nus a ti de tot cor, tot bien, buona sanedat, clec, ventira e massa bials moments. Grazie per tot tia carezia, tia fermezia, tiu sustegn e tot quai che ti fas per nus. Nus celegrain aung sin massa bials moments cun tai, tia familia. A per Judith Schneider divisa la famiglia in a canzun de Patent Ochsner, für immer auf die.

Tenzig della Capelle Oberalp per Marlene Albert de Cumpadials tiene sci de Otzevaun 84. Nos vintel de vosa gratulazion via formular, quella è per Richard Tour de Cumpadials. El cumplenesch otz 81. A Cumpadials festivesce oz il Richard Tour su 81 di dene scienza. Car om, bab e tat Richard, en nom de l'entire famiglia, gratulainas a ti de tot cor sin tiu di dene scienza. Nos divisaina ti tot bien, buona sanadat e bia plage cun ties flu.

0: Brass and Jazz featuring Ursina Di Perdi. E nos vien til en prima gratulazione via telefon, mein adjuvaulta til Wendelin Cajochen. Buonasera.
1: Buonasera, Angela.
0: Vossa gratulazione.
1: Cara Bernadette, cordiale gratulazione sin tu bien, mi si sento chum, diviso tu bien, buona sanità, bia plasevi nevon, stai scottieis, salits vendelino.
0: La Bernadette Cadruvi de la Dice festivesse si sonta chun. A vos vais divijau in a canzun del cor sicilian Lion, il signor è mio pastur, un grazie fec pel telefono e vinavau in bide.
1: Se mi onta ben angelo, sta bene.
0: Un grazie, adia.
1: Adia.

0: Al cor Cecilian Lion cun il signor ai miu pastur, divisau del vendelin caiochen de Giuvalta, e el o gratulau de la Bernadette che druvi de la di sensiu si sont ciunaval anniversari. A nos vinti la Maria Vincenz, ce les e gratula. Bien di, nei buonasera, Mirdic.
1: Buonasera, Angela. Io les vogliam gratula a Bea Hurt, sil si sont sesa ados de cuira, sil si sont sesa a vagi de nascienza. Hallo, Bea, io gratulescio, sin quella cifra de vinars, te vijo naturalmente tu bien, pli giventira, adoro con tu, buona sanadat. De qualche saggia vijà, semplicemente tu bien, a chi mondi va in con ella. Adela de gude cogi, cifra de vinars, vai per pentem, sto chi da.
0: Exact.
1: Aber, de, semplicemente nascia. A quale si fa con una canzone, de Michael, also canzone di Michael Hirte, Gugliave Maria.
0: Dat Linus. Feig budien, un grazie pel telefon, vinavau in bide.
1: De, quoi de vizio e a vos, un grazie a te, c'è da dia.
0: A dia.

0: Michael Hirte, Ave Maria, Divisau de Maria Vincenz, ella o gratulau de la Bea Hört de Quera, tje festivai schott si si sonta si saval anniversari. Nus vinti la proxima gratulaziun, meintir Ciasper Stupan de Cierf. Allegra!
1: Allegra, do Angela. E gratulesch a Helga Danz, er de Cierf, ti a cumplisce oz 70 aval, ma ci non es qui, a les no la cisse, en vacanzas, ma ella do dirà l'ora più tard, al divus. E divus per ella tot il bun, e ci va in avanti, si es cofinuosa, e c'è l'appoggio dai la vita in avanti. Il mio verso musicale è per il compleanno da Darno ed Aldo.
0: A noi udin vos essas al auto sin viedi, vais dit che etir vus sei pulit ciaut?
1: Sì, è una vera ciaut, è proprio fit ciaut, però con l'auto vaia, l'auto poi mette la clima, e funziona tutto bene.
0: Schlu,
1: e qui per noi si beve 24 gradi d'ora.
0: Lugessiu, vus vais a un cletch, cotter nus a quera seit, credo quai de 34, e il vai masirau a inhabitazion 24 gradi. A inhabitazion. Schlura, i entorn cun auto ad intekchen tein la clima e è schon in jede in tip conveniente gefrescht, ne vetch? Lura, grazie fech pel telefon, Ciasper Stupan, divisi in bienviedi e nus te tlai nosa pela Helga Danz, pel cumplion dels jauers, vinavaun in bide.
1: Grazie fech, stai sabai.
0: Grazie, adia.

0: Arno Adaldo, cun pel cumplion, divisau de Casper Stupan de Cierf, el o gratulau de la Helga Danz, sen siu se attontavel anniversari e ella de Cierf. Co voi vinevam cun ina gratulazion sianter l'autra, osamainus a claustra til David Kamenisch. Buonasera.
1: Allo Angela. Ja, ben, io vi faccio una gratulazione sin da Talezzi, quella volta giù in Conter Basel, a Leusa Regina Nebiker da Arlesheim fa fiasta sin seu si attontanov a di de na scienza. Cordialme gratulesci leo Adela e je vince il vinavon, buona sanadat e tot il bien. Ot in bigi da fiasta ad un token leiti vacanze da claustra. Al je vince da musica fu cresta valt. Un duo per uns hunger.
0: Tatlein us fegi bugen. Vos weis dich, ella fa mich ja de vacanzes a claustra?
1: Ella ve mich om duas toga treis ga keu an vacanzes fu Ljörg. Van a spas, a van siglos funiculares, a quei per ella, per el, il meglier che dat para.
0: De.
1: A se plogon e a sia, e nien a te la musica populare grigiona.
0: Schalura, se cresta wald, definitiv al dretsch per la jubilara. Co weiss vos a claustra con la temperatura?
1: E cala vond, Angela.
0: Ciao de vunda.
1: E muss grad en vence sis, aber er est au picau leu.
0: De.
1: A vence sis e per claustra e un de bien.
0: Schalura, seint ich dun curi un briva a stein de deins?
1: Exakt, exakt, igue.
0: Etat la radio, Jessiu.
1: Ja,
0: quel meglio. Linus, creste Wald per la Regina Nebiker de Arlesheim a cajun de siu sia tonte novavel anniversari. Grazie pel telefon, a vine vaun in bide.
1: Io grazie a lei. Sento da sei, Angela.
0: Adia.
1: Adia, grazie.

0: Tuoderungshunger cun cresta vald. Divisau de David Kemenisch de Claustra, el o gratulau de la regina Nebiker de Arlesheim, quae e Basilia Tiara, ella festivescia siu siatonto novavel anniversari. Ose mainus, aglionti la Hermine Pallì, buonasera.
1: Buonasera, Angela. Io adesso le da si per una persona che ho natalizzi, a cui mia sora, la Veronica Lasser di Plazzas, e la fusa riunda di Surain, a brella abitesse solo attorno, a festivesse 811. A lei sbugien, se li da, e la, a noi se lo so in centro mi sdi, per dare in ambracciata, poi spai. A la canzone, se sai, amigos, heute hast du Geburtstag.
0: Vos weiss tradiu, ella è la sora gronda?
1: Jawohl.
0: Adina schon giù bien, con la sora gronda?
1: De, adela vien fe, bugiena adina sil grigion. Mm-hmm. Aspero che la possa un imperon citronus, mi c'è donna.
0: Shalu, divisiu. Ozi, antre mezzine, fed biala sunt tu pada, con la sora.
1: Adina grazie all'angela.
0: Nus tat lein. Heute hast du Geburtstag. Ja, fed, sim allont. Adia. Adia.

0: Heute hast du Geburtstag, di amigos. Quai è stau? El Sali, del Gevisch per Hermin, dem Hermine Pali de Lyon. Ella o gratulada sia sora la Veronica Wasser de Plazas de Solothurn, che feste festivesche su 80. Anniversari. Nus mein osa, stoi tut mira, a Savonintia la Ludwika Brenn. Allegra?
1: Allegra, donna Angela.
0: Was eine Gratulation?
1: Nox gratulieren, also George, Ludwika, gratulation a Janine Arpagaus, Celsius 45 Jahre Anniversari, Giavisania del Toto de Boom, Blair Kletcher, Fortegna, Blair Plageis, Civetan Zang Boom, Anzemen, Elnox Ischen Svagins, Adele il Nisnes. La Kanzung war so gut. Il Science am Kloma, il Cor Viril Baselgia, sua Nina.
0: Tad Lainus Fej Bugien, un grazie pel telefon, a Solizia Savonin.
1: Un grazie a Fitz Angela.
0: Adia.
1: Adia.

0: Ingrid Michaelson con Be OK. Oz vai giù in massa de fa alles gratulazions nu. Io hasch ciao gratulade quattro persunas via formular. Io ha giù sis telefons a treis messadis WhatsApp. O seid entaun stau todru a saivel qua vudi. Nus mirain, ci casce se la grada las entradas del bon engedina. Doz se quai la giù billara. Alina Marco Janakis Muot de Murzellen, che festivesse siu 20-jahr anniversari, cordiale gratulazion. Quai fossi stau cu l'emission dels 24 de Cercle Dur, al nom della squadra RTR gratulescio de cor de totes jubilares e de totes jubilares de dots. Io decia dia, mio nome Angela Hendry, che vus weis gost se sudinus puspe de maun, io givisd vus vinevaun in Balezia de Maja Lumbriva, Bubi e Wunda, Mirai de sta a frescht.
1: RTL, las gratulaziuns.
2: Il suente mesdi, tar RTL.
1: Cun semper verz. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop. Messen Semen, der neue Redakteur der Musiker, Danilo Bavier.

0: las novitats der RTR.
1: Milleres perspectivas finanzialas. La Confederación desiste de ulteriores mesires de sparn tras pli entradas de la taglia sin cudogn. Ed il Cusel federal vol lasciar saetar lufs problematics duron ed era in asils. Qua els temas da questura ed gli elas duas, se per vus il microfone urs in Cadix. Buonasera. Las perspectivas finanzialas per la Confederazione ens miglioradas las ultimas emnas. Qua et a Luisa che il Cusel federal desista din ulterior paquet de sparn. Entant, quinta la Confederazione cumplia entradas da taglia da 1,8 miliardas francs, surtot tras la taglia sin gudogn. Uscia, possen ins respectar il budget senza tangar il frein da debits, comunicesce il Cusel federal. L'avril passat manacciava anche in deficit de radunt 600 milions francs. Cun ils resparns già decidits, il preventiv 2027 tenor il plan da finanzas 2028-30, quinta il Cusel federal ussa cun in surpli d'entradas de radunt 180 milions francs, e quai senza ulteriores mesures de sparn. Il Cusel federal vuol mesures pli restrictivas per regular las populaziuns de lufs en Svizzera. Cura che nell'ubiance da saietar e avant maun, volens lubir da saietar quel durant lentiron ed era en asils da salvagina. Qua risulta dalla proposta che il Cusel federal ha elaborato in incumbenza dal Parlament e tramets en consultazione. Actualmente, scomonda la legge da saietar lufs tranter il favrer e maci, il tempo da riproduzione. Durant quel, pon venir saietats mo lufs che periclitescen umans. En asils vala actualmein in scumon general da saetar lufs ken protegits. Il Cusel federal vuol fusionare il servizio civile e la protezione civile. Sco quai che il comunicescia vuole l'uscia garantire il personal per l'armada e la protezione civile. Da Romadus cessa il personal da Pions. Previs è da nuovo in obbligatorio din servizio da sicurezza per migliorare le prestazioni della protezione civile in caso di catastrofas e scolar quelle era per domaniare conflitti armati. Come membri della protezione da catastrofas doin però era porgere prestazioni per il settore da sanidad, socialessere ed ambiente, sco il servizio civile fa già oz. L'obbligatorio doin valare per umans svizzers e quai senza la libertà da poter cerner sets tranter militar o protezione da catastrofas. La Via Ferretica ha presentato alla popolazione il progetto per la nuova linea tranter Fidris e Küblis. Previs esida separare il traiect della via d'autos e la linea da tren per schlargiare la via nazionale, per qua intent dati 9 tunnel a Fidris e 7 punts. Il pre-projekt era venire lavora avant 3 ans. Da letzte sura squintavano ins con costs da 325 milions francs. Per via della ciaregia e da pli costs per la protezione da privels della natura, quinta la retica ossa con radont 470 milions francs. Da quai 300 milions per la via Fier e 170 milions per la via nazionale.
0: La meteo.
1: L'ora da stade qua e della resta anche in moment. Oze da maun splendure il sole elvin avant. Su entremez di vi poi dar uradis u urizis, surtutto nel partenz, in l'engerina bassa e nel grigiun dal sit. Las temperaturas vignen anche in sic pliciaudas, en sur selva dati fino a 31 graz, en sud selva 32, en il grigiun central 29, en l'engerina nota 25 e da quira 34 graz. E so entra in una noce miaivla con almeno 19 grazie, vigne da maun anc pliciaut con 36 grazie a quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hit. Musica non-stop.

0: bella mesemna con la musica da RTL.
1: I think you're right.

Pel campionat mondial hai ni domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fata, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai? Domandai ni o sapiens a voi. Chi vin campion mondial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, gudoniaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, gudonia.

0: Las novitats der RTR.
1: Milleres perspectivas finanzialas, la Confederazione desiste ad ulteriuras mesiras de Spagn. Ed il Cussel federal vuol fusionare il Servizio Civil e la Protezione Civile ad una protezione da catastrofes. Quals temas da questura, glielas trais. E per vos al microfone Ursin Cadisch. Buonasera. Las perspectivas finanzialas per la Confederazione en se miglieradas las ultimas emnas. Quai ta, Luisa, che il Cussel federal desista di un ulterior paquet de Spagn. Entant, quinta la Confederazione cumplì entradas da taglia da 1,8 miliardas francs, sotto tras la taglia singudogn. Uscia possien ins respectare il budget senza tangare il frein da debits, comunicesce il Cussel federal. L'avril passat manacciava anche in deficit da 16 milioni francs. Con il resparmio già decidit, il preventiv 27 tenor il plan da finanzas 28 tocan 30, quintil Cussel federal usa con insurpide entradas da 180 milioni francs. E quai senza ulteriores mesures da sparen. Il Cussel federal vuol fusionare il Servizio Civile e la Protezione Civile. Sco quai che il comunicesce vuole l'uscia garantire il personal per l'armada e la protezione civile, da Roma 2 cessa il personal da P11. Previs e da nuovo in obbligatori din servec da sicurezza per migliorare le prestazioni della protezione civile in caso di catastrofes e scolar quellas era per dumagnar conflicts armats. Com membres della protezione da catastrofes doain però era porger prestazioni per il sector da sanadat, socialessere ed ambient, sco quai che il servec civil fa già oz. L'obbligatori doai valer per umen svizzers e quai senza la libertà da pudar cerner setz tranter militar u protezione da catastrofes. Il Cussel federal reorganizesce la collaborazione internazionale, Spagna 20 milioni francs e riducesce radunt 100 plazzas. Quai su enter examinazions della collaborazione internazionale in il rom del pacchetto Spagna 2027. Planisai esic il Departamento dell'Exterior, EDA, ed il Departamento per Economia, Formazione per Scrutazione, WBF, ciram vinavant il dossier comunabla main. L'EDA, il Stadis con entradas bassas, il WBF, il Stadis con entradas maseunas. Plinavant, sa retira la Svizzera dalla collaborazione da svilup con l'America Latina. La somma totale da 2,4 miliardas francs doai restar, la cumpart della gita humanitar doai crescer, la cumpart del svilup doai sa reducir. Il Tribunal Federal ha confermat la sentenza contra una mumma per aver assassinato sua figlia e la sto in presum per 12 ons. La donna ha adina contestato il delitto da recurì contro la sentenza. In un processo d'indizis aveva la giustizia Bernaisa declarato culpante la mamma di aver ammazzato sua figlia. In perdicia aveva vesi la mamma e l'uffant curt avanti il malfatto, la mamma ne ha un alibi e sin il crap del delict ha iniziata la DNA della mamma. Le istanze sono investigate e decidi correct, argomentesce il Tribunal Federal. Il Tribunale era confermato che si tratta di un omicidio e bec di un ammazzamento per negligenza. Da mal duvrar la confidenza di un ufant e dal mazzar con un crap gref saia specialmein condemnabil.
2: La meteo.
1: L'ora da stat continuesce. Oze da maun splendura il sulel vinavant, suentermez de vi poi dar uradis u rizis surtot en il partenz, en legge di navassa ed en il grigion del sit. Las temperaturas vegnen anche in sec pliciaudas en sur selva dati fino a 31 graz, en sur selva 32, en il grigion central 29 graz, en legge di nota 25 graz e da quira 34 graz. E su enter in a noc mi aivla con almain 19 graz, vegnet a maun anche in sec pliciaud con 36 graz a quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
0: Il suo entremesdì dal RTR.
2: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
0: Musica non stop.

0: R.
1: Per vus, al puls della musica.
0: Dal sempre vert. Sur il hit. Fin per la scoprida.
1: RTR.
0: Uscivere a scola vita.

0: las novitats ter RTR.
1: Milleres perspectivas finanzialas. La Confederazione desiste dad ulteriures mesires de sparen per vida pli entradas de la taglia sin gudogn. E quai dati er, il Cusel federal mida opinion e vuol auzar la taglia sin la pli valur mo per 0,5% per l'armada. Quals temas da quest'ura, gli eras quattro, e per vos il microfono e ursin che dis. Buonasera. Las perspectivas finanzialas per la Confederazione ens amiglieradas las ultimas emnas e quai ta Luisa ch'il Cusel federal desista din ulterior paquet a sparn. Entant, quinta la Confederazione cumpli entradas da taglia da 1,8 miliardas francs, surtout tras la taglia sin gudogn. Uscia possien ins respectar il budget senza tangar il frein da debits, come ne cesce il Cusel federal. L'avril passage manacciava anche in deficit de radon 600 milions francs. Con ils resparns già decidits, el preventiv 2027 etano il plan de finanzas 2028-30, quinta il Cusel federal ussa con ins urpli d'entradas de radon 180 milions francs, e quai senza ulteriores mesures de sparn. Il gener aveva il Cusel federal annunziato auzar la taglia sin da pli valur per 0,8% in favor di investizioni in segirezza e defensione. Ussa, a il Cusel federal mi da opinione propone auzar per 0,5%, per su enter durant 12 in stall da diagions. Tutti ils daners duain venir impundits per expenses d'armazion, per exempel per la defensión contra attaccias ibridas ed attaccias orts distanza. Quai fece il Cusel federal per evitar meme grons squitch sin la populazion e l'economia cun auzar pli fitch la taglia sin la pli valur. Il Cusel federal reorganizesce la collaborazione internazionale, sparnia 20 milions francs ad on e reducesce radunt 100 plazzas. Quai su entre examinazions della collaborazione internazionale en il rom dal pacchetto sparn 2027. Planisà esic il Departement dell'Exterior EDA ed il Departement per Economia, Formazione per Scrutazione WBF ciren vinavant il dossier comunablamein. L'EDA il stadis cun entradas bassas, il WBF il stadis cun entradas mesaunas. Prin avanz retira la Svizzera dalla collaborazione da svilup con l'America Latina. La somma totale da 2,4 miliardas francs a disposizione quella duai restar, la compart della gita umanitar duai però crescer, la compart del svilup duai sa reducir. Ed anche per il sport da luccia. Il luciador Curtin Orlik sto a terminarsi a stagiungia ussa, alla luce dal Schwarze e al Sablesails Givels e sto a venir opera. Examinazions pli exactas marschenang, scriva Curtin Orlik. Curtin Orlik, il frar del reg da luce Armon Orlik, ha finussa gudagna 8 festas da Kranz e 3 giadas el iper in Kranz alla luce federale. Alla luce d'unspunen il 2017 e el daventa terz.
0: La meteo.
1: L'ora da stade qua e resta. Oze da maun splendur il sulel vin avant, suenter mezz de vi poi dar uradis u rizis, qua esortot en il partenza en la l'engiadina bassa ed en il grigiun dal sit. Las temperaturas vinien anc in zic pli ciaudas en sur selva dati fin a 30 grads, en sur selva 32, en il grigiun central 29 grads, en l'engiadinota 25 ed a quira 34 grads. E su enter in a notch miaivla cun almain 19 grads, vigne da maun anc pliciaut cun 36 grads a quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il su enter mesdi der RTR.

Spicirang 3 horas a mez. Ed allora oi nom Canada encunter la Svizzera, la partida, la Davosa, dalla preronda della fase da gruppas, che già sera Svizzera encunter Canada, nox discurin un pac moment sur Londra, c'è miglia di Nick e Gudenier, che la gruppa dice forse tutte le miglia di diventare second. E nox già naturalmente Cici anceva per la Svizzera. Trotter, Schiman Zambi, gioia tranciata da vent Elcio, porto vent fresh, anche la squadra, annas de vosas partidas. Infine l'opera, vuoi per tutto anche Zecciotter, per legna per Susan Vega e per la seconda per Luca.

0: il campionato mondiale da balapè TAR RTR.
1: Presentata Hyundai, Oxnersport e Swisscom.
2: E Savain, la nazionale svizzera da balapè dat che se sera si sdavos gida gruppa il campionato mondiale a Vancouver contro Canada, ninsves Erdeker la partita di Zidus Flots anche la gruppa. Anche la partita dati in caldo monda, ci nox discurignos con Georgina Janchi della nostra redazione del sport. Il duel Svizzera-Canada anche voi in prima linea un primo posto della gruppa.
3: Ah, esatto, so entro la clara vittoria contro la Bosnia-Herzegovina e si già sicuro che i svizzeri vengono in primis e secondi della gruppa, curdasi in posto 3, sa teoreticamente che la Svizzera sperda clara del Qatar godogna fechauno contro i bosniaks. Termina quella fase della gruppa con primis, la fine mira, declarata, merens d'anton si andamen del turnier ves posto 2 senza un tre in quale vantaggio.
2: Posto 1 per Eneda, ben mia ci plaz dus?
3: Meren si jurare sin quei pumè da quella VM se ves plaz dus esser pi favorevel su quecca pertocca la via sportiva a neo dell'antira organizzazione ai in prim plaz clara vantaggio.
2: La dencever con la logistica?
3: E quella è gigantica per quals mondiali. La Federazione Svizzera ida con varga 7 tonnes material visurmara ad installau a San Diego in mini center de prestazione locals de fitness, stanzas de terapias per fa analisas tecnica, sacina cugina cuginiers propri nuot e vignu surciamo la casualità.
2: E che il camp de base insto abbandonarsi la fase da gruppa?
3: Già la FIFA ha prescritto che mincia equipa stona vende la fase da K.O. via già da Leuc a Leuc a prender dimora e il hotels elegi della FIFA, della Federazione. Sco in prim de gruppa giugas la Svizzera se usè di javel final per il dus de Fanadur a savessa scia sta pigic in sia base a San Diego. Sco seguns continuas la VM schon la fin demma c'è che montas in a pulita hectica logistica.
2: Ci mi ragno un po' se in quella gid e sias differenzas.
3: Quella sem propi gronda, sco in primis de gruppa vessen is giugadurs sed gis pausa, toccant ie in prim giug de K.O. sco segunds mo 4 gis, questa esser decisiv, la Svizzera ha in quei grau schlettes regurdiences vit la VM de devon 4 ons el Qatar, lu ei il temps de se recrea staus kurz, quai anza lu ei veu a senteu fisicamen qui anis il plaz e veni terra eliminati il portoghese e sotto spers con i nazis.
2: Questa è la parte logistica, clare che so, è una ponderazione per un problema di Zuider Spines, che è un guadagnesco, che è un zan da Manuel Akanji, la via sportiva, più simple per la Nicevia sportiva fis più simple per la nazionale svizzera.
3: E quantic greve de gis, con premis de gruppa fronten il svizzers sin in tierz de las gruppas E, F, G, I, ni, J, tunne in prim moment più simple che quel che se ves la finale vigni e se de ba ei è una virt con quel che tutte le nazioni han per de da quella terza de vosa runda stan os se vesen pusseivels adversaris el sedijavel final esser la Svezia, la Belgia, il Senegal tutte nor e l'Austria.
2: E scu secondi della gruppa?
3: Lo specie è in primo giug da K.O. il secondi della gruppa A, alzo pulit si gira la Corea del Sud e quai bo in sempla missione tutto tenor risultati del Davos gida giug e l'Africa del Sud ni la Cechia. Da io c'è il finale se avessi l'uvenil duel contro la Hollanda.
2: E la Svizzera l'esio proprio Nick Junge che io ne già declarò ci l'esio Nick Junge che possibile e già e veda surmarla veia con la fine mera da giurla mira VM, das ist dort, ja.
3: Lui ist definitiv der Batter des Kanadese, die bis 3 Punkte quei am prim Platz montasse Pipauk eba strapaz kun Viedis, sko am prim massi puspei Vancouver, sko segons de gruppe des imbarkant de pli kilometer zelaria kun stazions Los Angeles, Houston, lui Boston, vessi de Gartigia kul quart final.
2: Che tot un po' guardan las steiles, bien pass per pass, che ja seira las nof, gli adversari ci specia Canada avant agem publicum, c'è un'altra cosa spicir?
3: Ton sco si gir tutti in autor giuc, che le prime due partite, ton il Qatar sco e la Bosnia Herzegovina in stades pulit de vosen, posizionai defensiva, surciam per gronde parte il Svizzers il ball, ad ascia ai lue dau giuc scan strepazau pulit la njarva e uvesse il Svizzers de creazice con quei che veven già pauc plaz. Il Canada ven da pi aggressiv e ben pi offensiv, fa quetschen avon, quai è il credo dell'ur trenader Jesse March. Vi invitir che il Canada scotter con organizzatura a ospitonte de quals mondiali vuol fa los ses fans e ja gen stadion a Vancouver che puspei vendezo con varga 52,000 fans.
2: E la tactica di canadese si può dire che ci viene contro la Svizzera?
3: Senza altro dato nils canadese più offensiv se dà de pli plaz per la truppa de trenader Murat Yakin de creare quelle chance e fa goals profita se ven soprattutto de Brel Embolo che spetta di un suo primo gol a quella VM il chef e l'attacca survegna scia definitiv mentre de quei no de pli plaz avon il gol che in quals dus in primis dus giugs.
2: Perché pizz goals an otters procro per la Svizzera e scinim nos jokers calzen so presentos bagni.
3: Soprattutto Johan Manzambi con ses dus goals contro la Bosnia che il trenader Leid è una virce Leid da el cusira proprio in avendo lancetta il medem vale per Ruben Vargas e el con seu gol in candidat pils am prims indisch.
2: E ci stas far plaz?
3: Quella grande domanda. Manzambi a Vargas giogan da balancetta se vessen Fabian Rieder a Michel Ebischer perder lur plaz. Possevele d'Anton che Murat Yakin se tegn la defensione vizio plan a dietro noi credo è ben possibile che den andoi senza silbeon del AG Munkau

Van Halen Jump, ed ora facciamo un sguardo del Thai Antonis Corsa, tutti gli italiani, elsci, ston vordartisa che il campionato mondiale c'è la terza già in serie, anzi ricordando della estate italiana, la stata 90, i campionati in Italia, Edoardo Benato e Gianna Nanini.

0: Il dì dal RTL.
1: L'important da dots con Patrick Wichert. La Via Fieretica ha presentato il plan per il nuovo tragetto tra il Fideris e Küblis. Per poter schlargiare la Via Nazionale, dessen la linea de tren e la Via Maestra Nirmanadas separadamente. Previsto un perquai un nuovo tunnel a Fideris scoer 7 punti. Anche il pre-progetto avant 3 anni, aveva il Centun quintato con costi de 325 milioni di francs. Oggi si fa quint con 470 milioni di francs, causa l'inceramento ed expenses più altas per la protezione della natura. Buone novità per le cecciadre e gli cecciadre del Grigion. A partire dalla UOSH, ponesse ritrar, l'ur patente da ciaccia era in una forma digitale, quasi sur il portale online del Centun. Ci ci vuol può però ritrar in avanti la patente in forma da palperi. Mi domani d'essere dar su un livello federale. Il Cusal federale vuole una regolazione più severa dels lufs. Lufs ci hanno giunto a donne dessen poter nir schluppetats durante tutto l'anno, e quai erin asils. Finosse sun saetadas da principi scomandadas durante il tempo de reproduzione da favrer fin mai ed in territoris progetts. Il Cusal federale prevezza ermidamains pro il servezzen civil e la protezione della popolazione. El vuole fusionar quels dus servezzens. Con quai dessen a lunga vista star a disposizione a vonda personal tant per l'armada e per la protezione della popolazione. Nus restaim pro il Cusal federal. In connex con las finanzas a quel adatta ses plan per finanziar la defaisa. Il Cusal federal vol augmentar l'imposta sin la più valur per l'armada per 0,5% invece da 0,8%. Però des l'augment valair dudas invece da 10 anys. Con quai vuole il finanziare investizioni in la sgirezza e allo stesso momento limitare la charge per la popolazione e l'economia. Per finire, amo il balapè. Oggi giova la Svizzera contro il Canada. La rolla da favorit non è del tutto clara, tensione sarà di meno garantita. Si grattaia alla Svizzera da battere il canadese a Vancouver e di ror della fase da gruppo scovictura, potrebbe essere questa sera alla snow. Con quai, hop Svizzera e in avanti buon divertimento con il nostro programma.
2: Ja, hopp Schweizeram, sehr sonnig und RTR. Balapé con RTR. Kanada contra la Svizzera e da mezzain Orlando ca Thomas.
3: Ja, so lieg, was sind im Punkt schon simplement. Hat das Resultat war für uns, für die Schweizer Gudonia, aber auch dem Pitoschi da Pitoschi in Pari.
2: Sie hat die Campionati 94 in den Stati Uniti, el Tierster Mince Campionati, in der schon presdeir, ca Thomas e im Mascotli, Romansch dalla Nazionala.
3: Der questo non impressionant.
2: Si i giovani ad essere impressionant, se vanno in cima della snow, o se però gli imprem le avventure di Orlando, viaggiant per Mont Antun, per vedi balapè. Mis nom Tony Poltera, bel isce scondox.
0: RTL, informativ e divertente.

0: sa cosa la fevra che la vigna de pi ferma pi ota na 3 ore la Svizzera ci gioia an contar Canada la snuf che sta sera a Vancouver in ci er ai lì Anthony Stadion a Vancouver e c'è quasi a degna e lì la nazionale Svizzera gioia è Orlando Cattomas da Domat proprio PFI per la nazionale svizzera Olavant passa 30 anni il 94 con il stove sul mare e vordò i svizzeri c'erano letto già 7 decenni per spenere questa qualificazione per il grande turnir di mondo se da là poi intanto io un pensionato da Domat mangiato nin campionato mondiale della Svizzera scusi che è per el da andare per il mondo in turno di abordare le partite della nazionale svizzera e canci che costa a c'è mangi, per esempio, giusto ossa o la Georgina Yankee, lì è sa vecchia.
1: Dopo il 15 de maggio, Orlando Cattomas de Viedi, in Viedi da celebrare il mondo con destinazioni Singapore, Manila, Japan, Tahiti, per lui arriva in mezzo più tardi a duras del Stati Uniti per i primi 2 giugni della Svizzera, a San Francisco e a Los Angeles. In sia valigia, abstrahaut il tricco, capiccia, socca sulla cruz svizzera, il biglietto, can, compriau con celles 6 VMs che le staus, costau da pli.
2: Sai approfittare quel contingent della Federazione della Svizzera con cui sono là come membro, a Schlöning si veniva un code che ha supportato la FIFA, a Schlöning si veniva quel ticket. Sono un po' piccato che c'è yoga per i Vaum. C'è un giugno che costava circa 1000 francs, alla media tu accendi in per piccare e in per più via mercato.
1: Racquenta la linea telefonica di Whistler, il Canada, tutti i mondiali del 1994 che la compagna la Svizzera combinasse con scuvire un po' la terra. Del Stati Uniti con visita si è parentella. C'un biez vuol dire che Orlando Cattomas calcolasse con la Svizzera tocca un minimo e ottiamo il finale.
2: A dipendenza dei risultati, sto scuolando a Los Angeles, a Houston magari, es hat Schweizer Gudonien, wie es Baronze gewaschen, ich muss auch stark weit konturen der Vancouver.
1: In der Polita Logistica schoppen las Equipes e pils Fans in der WM de las leunges Distanzes et esser flexibels.
2: Ja, jetzt ist auch Stress ein paar, und wir gehen die Gole, wenn ich nur laut die kurze Wiste, als fast du sperrt organisiert noch, wird aber in Alternativa. Questa auch eine Katar-Armee, es leistet auch tut dir.
1: Per Orlando Cattomas sarà in Rudi, su entre sesam primis mondials, luculas legendas, breghi, chapuise, sutra compagnia, varga 30 ans più tard, puspe essere il Stati Uniti, a vasi, c'è che gertegia a quella generazione. Samidau da pilezza ga, l'antira cominanza da fans, che venida pulit pi gronda.
2: Jazz fans, i dat schon nicht quels gestatten all'America, o schon quoi i blei giuvens gen. Della partita, also forse quelli sono steppi vivi, parano tutti più giovani, ma è sciocco da quel fans che vanno ad in con l'equipa nazionale e non perdersi di da picchi all'America, da quel che conosci.
1: Pil pensionato Domat, che va verso il 70 in le tensioni politiche ed altre discussioni controverse intorno con la VMXXL, mai stai tema de bui. E tir quel che sa mi dau, GL con insuri.
2: So mi dava e foschi sentire in gol che si veniva che Pier Zurichel giù. Qui devi avon onzi, qui anciat Pierasci avon 4-5 onzi, quella moda. In a tuscia da Pier, si gecca le sciccare al stadion.
1: $23 per in bihe, il stadion a San Francisco, nu che la Svizzera ha mo giugau in adina contro il Qatar, esistau paug da celegra a sferlata bira. Pitost survigno cavels gris, di Orlando Cattomas. Tom Pific a el lu gudeu l'antira atmosfera a Los Angeles.
2: Da San Francisco schon stand 2 ore da vendi mercau, trasparenz, a schwolke so ne ukun, kik im Marschalei Zentrum. A Los Angeles, a woni giugen, schon sind du Pailater. Ich bin quella Fanmarsch, per G sind Tudesch. Das ist auch am jetzt wieder in Quischonung impressionant. Es kommt so ein Kung, wenn er das Stadion geht.
1: A dos eisel avon che va al stadion vendeu o a Vancouver e un els culms de Whistler, in paradis per sports d'un viern, surtout de skis. Mo con fec se scaldens leu per balapei a la VM e la Cinaterra.
2: Qua us a Whistler, muss in ein Blei-Lokals an der Television gründen, das ging so verdattiert, die Masse jäut geworden, kurz zu. da tutta la nazione con tenuta Messia, tenuta l'Austria, il Canada.
1: A cui viene il duel Svizzera-Canada, ci sa, forse è con inni l'auter Svizzer che se fa visibles a Whistler. Seu outfit de fan prend Orlando K. Thomas per puspei orzie valigia cul arriva a Vancouver a marcia lu puspei culs massa outers fans al stadion.
0: Il G Svizzera-Canada, che stasera a partire dalle 9. C'è il trenador Murat Yakindi, e scuccia l'otradescia la tattica e ce ne inserisce altrimenti scomprime se plaz. Che gist scoproxim, cotanox, o dexiva giovanotti ed alfa con buon vento.

Che che sei a becin omen per i giuiders da Balapeda che stasera su toppi svizzers bec ci vo or alla fin la forza e tot vin piplan. Nox am inge casans le grains anche la partita a Svizzera Canada alla snov ancevla da nos avart fisiche sto la sera songe con RTR di 24 da Cerkladoc an 5 minutes e ilas 6 e mesa lo sentite allora petard la Marella. Mis, ma da mi vart fisiche sto faje pulit caldi la sera e faje pulit revin tot bun. Il microfono a zo compagnia Tony Potera.

0: Anna Serarda, hast du in man tias finanzas?
1: Aha. La risposta forse la più sincera a questa domanda mantenendo mia sfera privata es, is pures sgüra far de più e d'organizzar più intenzional manchels raps co quai c'è è na fat finossa però quai es desio a mi dar. Benvenuti alla Marella col tema Donnes e Raps. Meis nomes Anna Serarda Campel.
0: E io sono Fabia Caduff.
1: Perché Donnes e Raps, a domanda in forza o a una o cel, hanno Donnes per sé un problema con Raps?
2: Nein, auf keinen Fall. Also Frauen sind prinzipiell genauso geeignet, mit Geld umzugehen, beziehungsweise nicht mit Geld umzugehen wie Männer.
1: Evidente manch nun an Donnes ein Problem kun Raps. Anzi, a Donnes venja a testa general manch perfinci si en pü spargnuoses, ien eint mein richt finanzials investischen pü konservative manch, ed a moda persistente eir e, ci sapchen partireint pü bein dur Raps.
0: E li stess muss alla Statistica Donnes sun in Svizra per i cletadas dubbel o sei suvent sco omens da povertà e l'età, mo a duna survegnen alla suvent da main peia per la li stessa lavur, la branja da finanzas es a mo duna dominada da domens ed eir a casa il construct da famiglia tuacen las finanzas suvent ent il resort da l'om. Un studi ci vende alla banca UBS del 2021 vende per fin alla conclusione che una da cinque donne si interessa per temi di finanze a lunga vista e be 15% si dà in gioco la borsa. Hai, perché qua, quella è una savair.
1: E lasse far qui una corta clamra naturalmente ci nu da la donna ed il om i da exceptions i da buns contra examples e bler bler gris ed impustut sgialia tante reint. Li stess fa essende d'analisar qui steme er ord una perspectiva de gender. C'è donnes nubiles ponempe insomma di sponer libre manche del raps es possibile in Svizzera pur de spö knapp 140 ons de spö l'abolizione della voadia de donnes nun maridades. E c'è donnes maridades daschen di rir un conto su un banca senza la consentimento de lur om es il cas pur de spölon 1988 eveif lura Cin Jones. Tales istorges laschen in avò. Verstehts.
0: Hey, qua guardai na più precis in questa marella, ma eir ed impostüt, co ci spiglia lura per mans questas finanzas. Duat concret, duat pratic, pass per pass. Co dvainta duana maestra da seis raps, e qua es del rest eir interessant per omens, di mena restailender via. Una duana ci sa precis co ce que funcciona es Corin Brecher, ella es experta de finanzas e co saglia specialmanja duanas e io ti la ne inscontrada a Menedorf. Ce ce o pos dir fin ja uasa grazie ad ella ne a comenzà ad improvar ora al marciar de la borsa.
1: Da quella ce recever de pü. Ena discuri con duas professoresses ci han per scrutada vart il tema duanas e raps. Una volta la sociologa Katja Rost dell'Università a Turic e l'ora l'istorica Regine Wecker dell'Università a Basilea. C'è es il A ed O di scuola de finanzas?
0: Il prim pass, qual es in se ficiun logic, e totuna interdeschen bleras quel pass. Nempe, sco prim de tot ese de savair ce ci sa.
3: Was kommt rein jeden Monat und was geht raus? Das ist eigentlich wirklich die Milchbüchli-Rechnung, wo man anfangen soll.
0: Und schön, deklare Corin Brecher, nossa Experte der Finanzas, durant questa Marella.
1: Sün rtr.ch, so hat l'Artikel de questa Marella, wenn ihr mich seht, dort als Links zu meinen Sympagines Rekommendades, zu mettern in Disposition präzis quis Musters zu drauben, per fare un Budget, zu nos amo mai fat, quae es quae in dret a jüt, per nöle im Blüdar, c

0: Id es l'on 1997. Lady Di Mora in un accident d'auto. Il prüm cudes de Harry Potter vien publicià, Tony Blair divent prim minister dell'Inghilterra. E in Svizzera va in vigur la déjà-la revisión de l'AVS. Co algordanza. L'AVS es il programm exemplaric del Stadi Social Svizzer, l'instrument per finir la povertà e la veldüm. Tuna bun e bel ese er, però de priminan der defini l'om co persona normala. Les duanes venien tratades differente manch, tot tenor stadi civil.
1: Vor der Revision ist in der Ehe der AHV-Beitrag

Che costi da la Marella sur de Duonas e Raps. L'emission es nida realiseda ed emessa per la prima volta 23 ans. E l'emission ven so die c'è Fabia Caduff, o proprio cominciò ad investir e lasciar lavorare als Raps. Schues que wasse 3 ans più tard. De sies experiences, quintla, giustin per minuts.

0: Mandan.
1: Vusta gleis l'ura dalla Marella, oz voque pel tema Duones e Raps. L'Anna Serarda Campel e la Fabia Caduff. Em cerciò avent trais ans rispostas sin domandas, scu perce sum las finanzas suvents in mems de domens. E scu poi una duona davanter più independente in la gestion dels Raps. La base es un fic simple quint.
2: Was kommt rein jeden Monat und was geht raus? Das ist eigentlich wirklich die Milchbüchli-Rechnung, die man anfangen soll.
1: Kurze alles zur Vista, es bot nur Corinne Becher, er kommentiert alles hier lavorier als Raps. La Fabia Caduff hat fast präzis, qual auch wenn drei Sands, schuper summa laike in Domandes Finanzielles, e nun auch püsch miss. L'Anna Serarda Campello discurria con ella sur das ses Experiences dels ultims drei Sands.
3: Fabia is diventada in tante milionaria.
4: Bel füssi. Io lavoro in der Wiener.
5: Scherz.
3: Din rarci va o sei svelte e cacci mi spappene alla via forza la più prudente de far be o sei per diventare milionaria, ma li stess, co vai con le investizioni? Tu esci proprio tu serius, quels tips della Corinne avant tre sons e esci lavora con te raps?
4: Ai, i desni più normal, Jessie. Also, in non es più quella roba complicata, in cui ci sono svegli del tutto l'androra, ed è scoventare una parte del irinturn con le finanze, della planizzazione e del budget. Però, io sto a dire, qua c'è anche voglio se tempo. Vuol dire che ce ne cominciava in tre anni, né tutto il cuore, appunto il tipo di Corinne Brecher, l'esperta di finanze, c'è una nuova in la Marella, e ne semplicemente una volta mi sento 20 francs, proprio piccine summe in differenti forme di investire in aktie, in fonds, in ETFs. Quel cool bote da survenir un milder sentiment co precis che la borsa funziona. E quel funziona relativ bene per imprendere a conoscer il sistema ed er ai agiuda a tor un po' quelles retnienches ci sasci nus conoscer calciosa o sche bene.
3: Also tu hast fatt quasi com pitchens pass primes experiences e l'ora hast cominciat a investire summas più grandes.
4: Also da vo ce ne survenì quel sentiment già in una sorta survista e sgiurezza ne ha cominciò a mettere in un po' più grande summas, ma fige diversificà, vuol dire ora vant tutto per minimare il rischio e io ne proprio improvato a far quel che c'è Corinne Brecher ha dit dann semplicemente lasciare els raps de sparen su una banca e già ci perden perfino mo la valur tras l'inflazione ma ben di investire una parte de quels raps e fini nuosa a quel rendu. Guardavo se su tutte le investizioni ora. C'è ce ne orvan tutto per da ci rende es di investir svesse e la terza pütte. La dai Fitchbunds aggiuts der bankas online in ci spo lur adüne er avair la controlla sur dels agents raps e dise svesse co c'è tutto es sviluppa. Mi pensi sto schon era d'un esser constraint. I può ir su azzurra naturalmente, però più diversificati ci sei, dai di più sicurezza.
3: E grazie, c'è un tip, o ce ne vanno scuola, tu conosci quella volta, è in sé investire bei raps, cioè tu sgirano trovo domani e pushmano. Also tu hast fatto prima le esperienze, con piccine, con più grandi somme, se hai visto, investisci il raps, la terza pütta, la può girare al festa già una volta.
4: Sì, io fes, per me fes io una volta. Più bene ci si imprende a conoscere il sistema, mai in temas ci sa l'oreir. I vol schon ter la misura in quel senso ci si diversificesse per minimare il rischio ci si è consciente, ci può dünne dare un minus, ci si sta l'oreir imprender a tnei rore, ci da nos stems alla borsa. E la statistica e l'esperienza mussen ci er ci va giù, vai davo un tempo per più di ciò da qui su. E semplicemente informare in ce ci si investisce. Okay, questo è molto importante. Da saper ci si investisce, per esempio, in cripto, sto a essere consciente, ci si può perdere tutto. Oder ci si investisce, per esempio, in qualcosa più stabile, sco in ore. Okay, quella da essere consciente, che fa giura il segno.
3: E grazie, proprio per cui è da dire molto chiaro net, minci investizione porta un rischio ed è malgorce il discorso che Corinne Brecher ha detto, se in per esempio con 30 anni cominci ad investire a lunga vista raps, allora experienzeste il giuro almeno over 30 crash della börsa, però appunto si investisce a lunga vista e l'impromissione o da questa branche le stesse le fin a poi a far guadagno, che vuol dire io trovo un po' nervous, Fabia.
4: Shalom Tai, giusto come in mind.
3: Se senti un altro, vuole cominciare, è sempre quel come in mind. Otters con buone nervous, si informare, ci raccomandi.
4: Ma forse questo è un tip per le nervos, ci non si trova appunto loro o scevlere, è di cominciare con piccole somme. Also appunto, per esempio, con 20 francs o con 10 francs, è semplicemente questo è forse un po' più per dire che è in connex con raps, ma giovare un po' con la borsa, guardare c'è capito se mette ein laia 10 francs, c'è capito se mette ein laia 20 francs, semplicemente appunto per survenire quel sentimento. E curcha io ne comincia la dera l'ore tutta pezzo un po' a vaira co sviluppa que also sei loro che per imprendere conoscere sguardo nuova e su nuova e giù e scove in que insomma ora però que calma loro er col tempo de più durezza ci surveni de più ci srive er de lasciar loro e guardar loro forse un po' più tard però I deschant er lavur vuol dir tant l'investir co er la survista del conto e dels agents metz I desa düne de datar la vita vien pücera, circumstanzas as müden, di mena schis fa er un budget, per exempel, non esca calciosa ci resta fix, I des calciosa fitch fluid ci dovra a düne des cio adattazions, e lura as poia per exempel dir bene quist mais ne a 100 francs amo per metter de lavart ed impede metter sil conto da sparni als 100, es poi per esempio 50 meter anche in un ETF mince mais e forse mo per quels ti han grande sretniente de voces es a forse in prora con 20 francs es pomo dine decidere quis non es absolut in gota per mai o quis des calciosa per mai crei quella via sto scocciatar mince in per sai svesa per se ci svai rent al rischt
3: Grazie Fitch Fabio, che tu hast per te queste esperienze, drei Sons, che tu lasciast lavorare des Raps. Cominciato in sé con Pacca Savide e da quelle Mischunti non realisare insieme, hast godat in Stausch e che c'è mincine mincine d'asce e stosche l'interesse ramassarsi es agens esperienze.
1: La Marella de Dot Sanda sur dels Raps e las Finanzas. Turlas Marellas es poire taglira d'una online sün rtr.ch/Marella.
0: La Marella.

0: vegn champion mundial da balapè. Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. Ho tuni forza da fatta i sci pro al finale.
1: Sono stato in vita con Dusadin! Gol!
0: Datio vos tip fino a 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, gudoniaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, gudonia.

0: Il dì per RTL.
1: L'importante dots con Patrick Wichert. La Via Fieretica ha presentato il plans per il nuovo tragetto tra Fideris e Küblis. Per poter schlargiare la Via Nazionale, dessen la linea de tren e la Via Maestra Nirmanades separata mainch. Previsto per cui un nuovo tunnel a Fideris scoir 7 punti. Ante il pre-progetto avant 3 anni, aveva il Centun quintato con costi de 325 milioni di francs. Oggi si fa quint con 470 milioni di francs, causa l'inceramento ed expense più alte per la protezione della natura. Buone novità per le cecciadres ed i cecciadres del Grigion. A partire dalla UOSH, ponesse ritrar, l'ur patente da ciaccia era in una forma digitale, quasi sur il portal online del Centun. Ci ci vuole può però ritrar in avanti la patente in forma da palperi. Mi domani d'esser dar su un livello federale. Il Cusal Federal vuole una regolazione più severa dels lufs. Lufs ci hanno aggiornato donz dessen poter nir schluppetats durante tutt'on, e quai erin asils. Finosse sono saettades da principi scomandades durante il tempo de reproduzione da favrer fin mai ed in territoris progetts. Il Cusal Federal prevezza ermidamains per il servezzen civil e la protezione della popolazione. El vuole fusionar quels dus servezzens. Con quai dessen a lunga vista star a disposizione a vonda personal tant per l'armada e per la protezione della popolazione. Nus restaim pro Cusal Federal. In connex con le finanze a quel adotta ses plan per finanziare la defesa. Il Cusal Federal vuol aumentare l'imposta sulla più valur per l'armada per 0,5 invece da 0,8%. Però des l'augment valair dudes invece da 10 anni. Con quai vuole il finanziare investizioni in la sgirezza e dallo stesso momento limitare la charge per la popolazione e l'economia. Per finire, amo il balapè. Oggi giova la Svizzera contro il Canada. La rolla da favorit non è del tutto clara, tensione sarà di meno garantita. Si grataia alla Svizzera da battere il canadese a Vancouver e di roar della fase da gruppo scovictura, potrà essere questa sera alle 9. Con quai, hop Svizzera e in avanti buon divertimento con il nostro programma.
0: La Saira der RTR. Con sempre Verz. Scoverides. E hits.
2: Musica non-stop.

take ya. Dip trap, lip fantasia.

musica non-stop. Con sempre verz. Hits. E scubridas.

musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai.

0: vus al puls della musica.
1: Azzurro,
0: dal Semperverd,
1: pomeriggio troppo azzurro e lu.
0: Soril Hit. Fin per la scovrida. RTR. Usciveria scolavita.

Sunida da Maria Beer. Sunida per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las creschen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, ma luto tenina a ina furau, l'avevi una spina, e bocca di ciao. La fova tombiala, e quella voliu. Un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

musica tradizionale e regionale, con Grischun Sonor der RTL.